0: Big Ben.
1: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
2: Una trasmissione?
1: Sì.
2: Qua giù?
1: Sì.
2: Che genere di trasmissione?
1: Come un radiofaro.
3: Un SOS?
1: Non lo so.
2: Umano?
1: Sconosciuto.
0: Big Ben.

0: Big Ben.
1: Stiamo entrando nella sua atmosfera.
0: Big Ben.

0: Big Ben.
1: Quella trasmissione lei ha decifrato una parte. Non si direbbe un SOS.
2: Che cos'è?
3: Beh, a tutta l'area di una minaccia.
0: Big Ben.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorsi. O illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
1: Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben. Con Andrea Guccini. Andrea Guccini.

0: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
1: Una trasmissione?
0: Sì.
1: Qua giù?
0: Sì.
1: Che genere di trasmissione?
0: Come un radiofaro.
2: Un SS?
0: Non lo so.
1: Umano?
0: Sconosciuto.
3: Big Ben.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
6: Ehi, da brava.
7: Radio Mania, Day by Day.
8: Non va bene
7: con Luigi Guarneri.
9: Vi aspettiamo tutti.

amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Gatta Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

0: delle canzoni per eccellenza delle feste, dei party americani, non poteva che essere il Wrestle Cup di Toby Keith, che dà il via a questa puntata dedicata appunto alle party song, alle canzoni che tutti noi magari vorremmo ascoltare alla nostra festa di compleanno, a una qualsiasi festa, insomma. Quindi quest'oggi un bellissimo special, diciamo, poi anche perché a breve ci saranno i compleanni di tre quarti di noi,
1: la palazzina tua
0: di Country Jail. Tornati appunto a Country Jail, la 102esima puntata. Vi saluto appunto qui Daniele Dando.
1: Ciao, io non ve lo dico come mi chiamo, tanto ormai lo sapete già, no?
0: Ma non lo sanno.
1: Ma sì, che lo sanno,
0: ci ascoltano anche dal
1: sono il vostro Dioclegasi, il vostro Danilo
0: e la nostra americanissima
2: Giulia. Ciao, ciao.
1: E come al solito, non era sicura che si chiamava Giulia,
0: no, fa un po' tentennato.
1: Giulia.
0: Alessandro è al lavoro, noi siamo contentissimi.
1: Grazie perché... Alessandro, di nuovo.
0: Siamo appunto contentissimi di questa sua assenza, no, anzi siamo contenti perché appunto tutti i suoi sforzi per diventare un grandissimo batterista, insomma, stanno piano dando i loro frutti. Quindi gli facciamo ancora l'in bocca al lupo per tutti i lavori e tutti quanti quelli futuri che verranno. Quindi se non lo sentite qua è per una buona motivazione. Iniziamo subito a bomba queste canzoni party song. La canzone, la prima, è stata scelta dalla nostra Giulia. Spiegaci un po' il perché e presentacela.
2: Sì, certo, no, io ho scelto un paio di canzoni sulle feste. Questo mi sembra sempre sembrata speciale, perché è molto country, nel senso che parla di fare una festa on the farm, quindi
0: in una fattoria.
2: È molto country.
0: Infatti si intitola...
2: Cosa?
0: Come si intitola?
2: Ah, si chiama Down on the Farm.
0: Ed è del grande Tim McGraw, che è il marito di Duke.
1: Tim McGraw
0: è il marito di...
1: Tim McGraw, però.
2: Tim McGraw. Hill, dai.
1: Ah, di Faith Hill,
0: dai.
1: Scusa, perdonatemi, ero. Stavo litigando con Twitter come al solito, non ho seguito nulla di quello che stavate dicendo.
0: Iniziamo quindi subito. Tim McGraw, Down on the Farm.

0: Down on the Farm apre lo special delle party song e entriamo un po' nello specifico. Allora, noi a breve faremo il compleanno, sia io che Alessandro e Giulia. Non vi sveleremo la data, ma bensì le metteremo sulla pagina Facebook, quindi www.facebook.com/countryjail. Per i contatti Twitter invece cercate @countryjail. Danilo, come va con Twitter?
1: Con Twitter bene, adesso mi sto occupando del mio profilo personale Facebook per informare tutti che siamo in diretta, ma pure lì come al solito non riesco a linkare le cose.
0: Ecco, mi sembra anche...
1: Perdonate il mio stile da dinosauro.
0: No, vabbè, ma guarda che sei migliorato tantissimo.
1: Sì, mi pensa, ricordo... prima come stavo.
0: Infatti, mi ricordo la prima stagione
1: la prima stagione ti sei fumato l'LSD perché io non c'ero.
0: No, la prima stagione in cui c'eri tu, che
1: okay.
0: Poi è la seconda. Però, insomma, la prima stagione fisica dove c'eri tu proprio era... Danilo, dai, fai su... Ma io Facebook non ce l'ho.
1: Premi invio, ma che tasto è?
0: Quindi ancora era abbastanza...
1: Country Jail, non c'è la U. Sulla tastiera non c'è la U.
0: Senti, invece, arriviamo a un artista che Giulia veramente l'altra volta ci ha un po' rinfacciato che non lo conoscevamo.
2: Infatti, che vergogna, ragazzi.
0: È una grande vergogna. Io non so se...
1: Pardon.
0: Danilo, tu hai sotto mano la biografia di questo...
1: No, sto ancora cercando di lingare, soprattutto. Vengo da Ciboledo.
0: Comunque,
1: no.
0: L'artista che abbiamo già appunto citato la settimana scorsa è John Michael Montgomery, che è il fratello...
2: Fratello di Eddie Montgomery, quello di Montgomery Gentry.
0: Di Montgomery Gentry, che tu dici essere più famoso
2: di Montgomery Gentry, appunto.
0: E noi conoscevamo quelli meno famosi, quindi proprio per non farci mancare nulla, ecco, diciamo così. E io la biografia esattamente non la sono andata a leggere, però ci vado velocemente perché voglio un attimino capire cosa ci siamo persi per nostra inesperienza, diciamo così. Tra l'altro c'è anche la pagina It di Wikipedia, quindi la pagina italiana, e questo è già...
2: Che vuol dire che è importante?
0: Vuol dire che è molto importante, perché di solito non c'è mai. 1992, il primo anno di attività, quindi sono 23 anni che è in attività, ha fatto 12 album, 3 raccolte, insomma ha lavoricchiato, però sta fermo da diversi anni. L'ultimo album è del 2008.
2: Eh sì, infatti lui è più famoso, proprio classico country dagli anni 90.
0: Un po' quando... partito insieme a Alan Jackson, che Alan Jackson è partito negli anni nel 90 proprio, quindi diciamo è quel periodo lì. È fermo da 7 anni però, chissà perché. Questo bisognerebbe andarla a vedere.
2: Non lo so, adesso ha 50 anni, forse ha altro da fare.
0: Dici? Comunque,
1: andiamo ad indagare.
0: Voglio vedere dove è nato. Ah, su It però non mi dice dove è nato, Danilo. Quindi voglio andare a vedere la città.
2: Nato a Kentucky.
0: A Danville.
2: Danville, Kentucky.
0: Danville, che è un po' la città nostra.
1: Danilo, sì.
2: La
1: città dei Dan.
0: Sta con la Atlantic, Warner Bros, la Nashville Stringtown come etichette, e appunto gli associano i Montgomery Gentry, che appunto c'è il fratello che si chiama esattamente
2: Eddie
0: Montgomery, eccolo, sì. Qua, bravo, sì, è giusto, Eddie Montgomery. E vabbè, ragazzi, noi ci andiamo a sentire
2: esatto, io ho pensato di lui perché tutte le sue canzoni, quelle più famose, sono così veloce con cui si può ballare, mi fanno sempre pensare delle feste,
0: diciamo.
2: Delle
0: Giulia feste. Mi ha mandato 3 canzoni già Michael Montgomery, io ne ho presa una che forse è la più lenta delle 3, però comunque
2: è ancora un po' veloce,
0: bella, è bella, e si intitola Be My
2: Baby Tonight.

0: Vedi come se la balla Giulia, eh? Quando ci sono le canzoni che gli piacciono e che quindi giustamente consiglia lei, la vedo molto molto ballereccia proprio. Quindi dovremmo fare dei video qua in studio per far vedere cosa, come ci comportiamo. Cioè Danilo che mangia un... che sta mangiando?
1: Sto masticando una radice di liquirizia.
0: La radice di liquirizia. Io che sto qua e mi sto morendo dal caldo.
1: Una cosa molto poco professionale tra l'altro. Vabbè, ma insomma basta guardarmi in faccia per capire certe cose.
0: L'importante è non ciancicarla davanti al microfono, sì, e far sentire
1: si sente quel rumoraccio terribile da gomma da masticare, no?
0: Quindi dopo John Michael Montgomery, quindi anche lui è entrato nelle nostre diciamo puntate, quindi 102esima puntata, per passare uno degli artisti più famosi della country music che non ha.
2: Che vergogna, che vergogna.
1: Dal 2008 in poi non si sa
0: che fine,
1: cioè,
0: ha fatto.
1: Nel senso, si sa che fa i live che suona in giro per, sì, il mondo, ma non si sa a livello discografico che fine abbia fatto.
0: Non lo so, questo sarebbe da scrivere. Perché non gli scrivi? Tanto tu c'hai il contatto, no?
1: Sì, lo chiamo proprio. Senti, ma che fine? Ma perché non fai più dischi? Che stai a fare ultimamente? Per quale motivo? Ti sei bloccato?
0: Un attimo, sì,
1: hai il blocco dello scrittore?
0: Un blocco renale? Che ne so.
1: Buraccio.
0: Comunque, passiamo ad un'altra canzone, sempre scelta dalla nostra Giulia, che è il Garth Brooks.
2: Sì.
0: Abbiamo preso una performance live. Presentami la canzone, così la andiamo subito a sentire.
2: Ah, ok. Ma abbiamo cercato un po' prima, come si chiama questa?
0: Non lo so, io ho sbagliato io perché ho messo solo il titolo Garth Brooks.
2: Classic hit.
0: Allora facciamoci, ce l'andiamo a sentire, poi torniamo. Comunque è live, una versione live molto molto bella. Da Ellen, giusto?
2: Sì, dalla show Ellen, e la canzone si chiama Ain't Going Down Till the Sun Comes Up. When I look at you and say,

0: testicles.
1: Comunque Resto Look Up rimane la canzone più figa per quanto riguarda le party songs, dobbiamo dirlo, è inutile che giriamo intorno.
2: Beh, sì.
1: E passiamo tante altre canzoni, ma questa per me rimane proprio la canzone party per eccellenza, no?
3: Sì, anche perché viene la voglia di proprio alzare la birra, ballare, cantare un
1: Hai mai
3: po'.
1: Visto, non so se lui l'hai visto dal vivo magari o comunque anche su YouTube, quando canta questa canzone live spesso girano dei bicchieroni grossissimi di Red Solo Cup per tutto il pubblico, tipo palloncini veramente, e tutta la gente c'ha il Red Solo Cup perché beve, quindi è come un che ne so, come cantare, boh, non lo so, tipo la società dei magnaccioni.
2: Esatto, come per noi cantare la società dei magnaccioni, più o meno a bevere con una boccia di una brocca puramente di coccio di vino rosso. Adesso in una mano che non bevi col bicchiere, bevi direttamente dalla brocca.
1: Spieghiamo a Giulia perché ha fatto.
3: Io non ho capito nessuna di quelle parole.
2: Allora, la brocca, la caraffa.
3: Ok.
2: Ok. La caraffa in coccio, quindi non quelle di vetro, ma quelle, capito, in terracotta. Quelle marroncine, quelle vecchie proprio antiche, piena di vino rosso, e noi berremmo quello a Trastevere, briachi nei ristoranti e a ridere cantando uno dei nostri pezzi country per noi romani, sì, i nostri pezzi folk più antichi, che è la società dei magnaccioni.
1: Allora adesso Giulia,
2: e noi canteremmo questa canzone ubriachi nei ristoranti, cosa che tanti fanno ancora. Io quando vedo quei sessantenni, settantenni ubriachi dentro i ristoranti che se la cantano così, mi si stringe il cuore.
1: Guarda, io
2: torno indietro nel tempo.
1: Ti dico questo, Giulia, a breve sicuramente faremo una puntata su la musica popolare italiana, che è un po' il country italiano, diciamo così,
3: per,
1: no?
3: Per l'educazione mia.
1: Diciamo che non è country sempre musicalmente parlando, nel senso che non c'ha magari
2: musicalmente parlando quasi mai.
1: Infatti,
2: giusto noi romani che abbiamo il mandolino che si può avvicinare al banjo.
1: Sì. No, però ecco, a parte
2: Texano,
1: a
2: parte, comunque della Dixieland, ma per il resto no.
1: A parte qualche canzone appunto romana che si avvicina di più, però faremo una puntata dedicata al country italiano, in quanto però musica popolare italiana. Così scoprirai anche un pochettino quello che cantavano i nostri nonni, poi fondamentalmente i nostri nonni, i nostri bisnonni, dalla società dei magnaccioni.
2: Ma pure mio padre, cioè paura.
1: A Nagida Li Castelli pure, insomma, ce ne stanno tanti, certo. Ce ne stanno tantissime. E invece noi adesso torniamo nel country appunto americano con il grande Enrico Chiesa, Eric Church.
3: Enrico Chiesa l'hai chiamato,
2: cioè, italiano Enrico Chiesa, Eric Church.
1: Questo
2: Enrico
1: è proprio
2: Chiesa.
1: Perfetto, poi lui si chiama proprio Enrico Chiesa. E c'era un calciatore italiano degli anni 90 che si chiamava Enrico Chiesa.
3: No, ma il gemello di Eric Church. Eric Church lo conosce, forse twittiamo tutti e due, vediamo cosa succede.
2: Probabilmente
1: Enrico Chiesa italiano non ha neanche
2: lui questo. Suonava country nel frattempo in Italia e c'era Enrico Chiesa e giocava a pallone.
1: Comunque il grande Eric Church, anche lui è entrato da poco in hit.wikipedia, quindi da pochissimo è conosciuto per qualche cosa anche in Italia. È giovanotto tra virgolette perché ha 38 anni, è nato a Granite Falls, giusto?
2: Non cascata di granito. Lo so pure io. Aspetta. C'ho 4 in geografia fisso da quando sono nato. Sulla fiducia, quando ero nato.
1: North Carolina.
3: Ah, sì.
1: North Carolina.
2: Cascata di granito.
1: Non lo so.
2: Te lo sto dicendo, è una delle poche cose di geografia che conosco.
1: Ultimo album uscito da poco nel febbraio 2015, si intitola The Outsider. Però noi ci andiamo a sentire una canzone che sicuramente è molto molto più vecchia. Insomma, non è che ha fatto
3: da qualche anno.
1: Sì, a qualche anno. Ed è proprio una canzone che Toby Kitt secondo me l'accetterebbe molto volentieri, perché si intitola Drink in My Hand, quindi
2: per quanto dire? Riguarda Country Jail ha l'approvazione di Duke, il che vuol dire tanto,
1: e quindi lanciala proprio te questa,
2: Eric Church, Drink in My Hand.

0: Allora, una sorpresa per tutti voi, perché comunque quando va fatto, va fatto.
1: Non mi dica che c'è il collegamento con Alessandro, no. Perché potrebbe.
2: Fateci largo che passiamo noi. Oh.
0: Questa è la società dei magnaccioni, Giulia.
3: Ah, questa è la canzone classica romantica,
1: sì,
3: romana,
1: sì,
3: che
1: come diciamo noi, il nostro cavallo di battaglia.
3: Ma cantate?
0: Il grande Lando Fiorini.
2: E lì ragazze famo innamorà. Ma che ci frega, ma che ci importa.
1: Papir, portaci il vino. Regia, il vino.
0: Ed ha un testo molto particolare, insomma, diciamolo.
1: Sì, parliamo di magna e beve, fondamentalmente. Le cose importanti nella vita. Quello perché finché se magna e beve, il resto è in più, è relativo, è una cosa in più. Ma quello che conta e che ci serve veramente a noi romani è magna e beve bene.
0: Comunque, il grande Lando Fiorini, che è uno dei cantanti romani più famosi, diciamo, dal 60 in poi all'incirca, e lui è uno dei performer, diciamo così.
1: Diciamo che è un po' il nostro Alan Jackson, il nostro Toby Keith.
0: È un po' il nostro Alan Jackson. Poi ce ne sono tanti altri, perché c'è Nino Manfredi, c'è anche lo stesso Gigi Proietti, comunque ha interpretato molte canzoni.
1: Dei grandi attori e anche grandi cantanti, più stornellieri.
0: E poi se vai a vedere,
1: sono veramente grandi personaggi.
0: Se vai a vedere, torniamo anche un po' a quello che è la linea americana, cantante-attore.
1: Team sì, perché comunque cioè, il romano pure è una cultura.
0: Bravo.
1: Cioè l'attore, il cantante, l'intrattenitore in generale, da bar, da tavolino, è una cultura, non
0: da
1: è
0: bari.
1: Da bar, okay. Da baretto, è una cultura, quindi è uno stile di vita, non è una professione. Quindi è vero che poi l'hanno fatta diventare una professione, ma di base un Nino Manfredi, un Gigi Proietti, non è che di base è partito che ha studiato per fare l'attore, è che
0: no, è così di
1: poi
0: natura.
1: Ha studiato magari per raffinare la tecnica per quanto riguarda cantare piuttosto che recitare, e quindi fare l'attore o lo stornelliere. Ma è una cosa che noi romani abbiamo dentro, cioè partiamo avvantaggiati per fare i comici o gli intrattenitori in generale,
0: e
1: c'è niente da fare.
0: Questo è vero.
1: A Bergamo sono più bravi a CA perché c'ha Nane, per dire.
0: Però
1: noi famo ride.
0: Sono bravi pure a bere vino.
1: Sì, ma per carità, non lo metto. Noi italiani comunque dove vai, magna e beve, magna e
0: sì,
1: bevi
0: sì,
1: bene, c'è niente da fare.
0: E intanto torniamo un po' in quello che è Country Jail normalmente con Wrestle Cup di Toby Keith.
1: Che non ci dispiace mai.
0: Non ci dispiace. Comunque andremo a fare questa puntata della musica popolare italiana, magari un po' più sul romano, visto che noi siamo di Roma. E così anche a notare un po' le differenze o le analogie che ci sono fra i due tipi di musica. Invece andiamo a scoprire, diciamo che io direi andate su Google e scrivete David Lee Murphy.
3: Perché ti è piaciuta la foto?
0: Perché a Roma si dice è un piacione.
1: Che devo dire, su Wikipedia tra l'altro non c'è neanche la foto.
0: No, è vero.
1: L'hanno tolta, forse no, sei troppo piacione, non va bene, poi non leggono quello che c'è scritto, leviamo
3: ma
1: la foto.
3: Piacione cosa vuol dire?
0: Allora, piacione è un po' la gatta morta maschile. Quasi
1: come,
0: no?
1: Non è proprio come il Casanova. Cioè il Casanova comunque è elegante, ci prova, ti dimora. Il piacione invece è più paravento. Non te lo sapevo.
0: È quello che ti fa sempre la battutina per stare là, per farti capire che ci sta provando.
1: Diciamo che cerca di far viscido, ma manco ci riesce. Diventa più simpatico che viscido.
0: Sì,
1: te fa ride, alla fine non ce vai perché fa solo ride, però te fa ride. Dici, vabbè, più che altro sei simpatico.
0: Però è un bell'uomo, insomma, dobbiamo dirlo.
1: Sì,
0: è un bell'uomo. David Lee Murphy, che adesso ha 56 anni, quindi non è proprio giovinotto. Ha iniziato molto prima di Alan Jackson e anche di John Michael
1: 83.
0: Montgomery. È iniziato quando sono nato io, nel 1983.
1: Fino a oggi.
0: E fino ad oggi ancora suona. Non so se sta fermo.
3: No, e poi ho visto che negli ultimi 10 anni non ha fatto delle canzoni sue, ma invece ha scritto canzoni per gli altri.
0: Ah,
3: tipo,
0: ok. Perfetto.
3: Ha scritto per come si chiama quello?
0: Dimmi.
3: Scusami, per Kenny Chesney.
0: Ah, ok.
3: Ha scritto una canzone per Jason Aldean, quindi è ancora un po' attivo nel mondo country.
0: Qui dice anche che ha scritto in collaborazione con Brooks & Dunn, Montgomery Gentry e Hank Williams Jr.
1: Sì,
0: quindi ha fatto anche collaborazioni. Sicuramente sarà un grande autore, perché per scrivere canzoni per gli altri, quando comunque anche gli altri stessi scrivono di mano loro, non è che hanno per forza bisogno,
1: diciamo, che
0: di un aiuto.
1: Fermo proprio per se stesso, credo che abbia smesso intorno al 2000. sì, per se stesso a livello di carriera personale, poi ha scritto per altri.
0: Infatti è quello,
1: per altri grandi nomi.
3: Non l'avete mai passato?
0: David Lee Murphy, credo di no. Credo anche questa è una delle prime volte che sì. Comunque l'ultimo album è del 2000, è Trying to Get There.
1: Sì.
0: E la canzone che andiamo a sentire noi, che è Party Crowd, non è di questo album. Innanzitutto io devo chiedere cosa vuol dire crowd.
1: Crowd è folla.
3: No, crowd, folla.
1: Party crowd vuol dire tanta, un party con tanta gente.
3: Sì, la mia gente con cui faccio la festa.
1: Famo caciara.
0: Famo caciara, che è del primo.
1: Sempre il nostro slang romanasco.
0: Caciara.
1: Romanasco.
0: Che è del primo album, tra l'altro. Ed è forse il primo singolo addirittura.
1: Quindi del 90. Del 90.
0: Del 94, cioè lui suona dall'83, ma il primo album l'ha fatto nel 94.
1: Ha cominciato la carriera discografica negli anni 90, mi sembra proprio nel 94 è uscito il primo
0: disco.
1: È
0: bello perché formato
1: 30 agosto 1994, caro.
0: Formato cassette single,
1: che bella
0: cassetta,
1: che bella,
0: bellissima sta cosa.
1: A me una cassetta sola mi è rimasta. Se ti dico di chi è, ti metti pure a ridere.
0: Io un paio
3: di chi è?
1: E Spice Girl.
3: Dai.
1: Oh, giuro, il primo disco di Spice Girl è musicassetta. Me l'avevano regalata, però non è colpa mia.
0: No, io musicassetta,
3: certo, regalata.
1: E vabbè, c'avevo 10 anni però pure.
0: Sì, regalata.
1: E che a 10 anni io andavo in un negozio di musica a comprarmi una musicassetta. Sì. Mi vergognavo pure a parlare con il barista tutto casa.
0: No, io le cassette che mi sono rimaste, vabbè, c'ho ancora qualcosa dei Queen, della mia grande discografia che ho dei Queen. E credo, forse mi sia rimasta la cassetta dei Savage Garden del primo album,
1: Truly Madly Deeply.
0: Truly Madly Deeply. Però c'ho anche il disco, c'ho anche il CD di quell'album. E poi, se non ricordo male, però non vorrei che fra i vari traslochi l'abbia persa, la cassetta di Giorgio Faletti.
1: Ma pensa a te.
0: Di Minchia Signor Tenente.
1: Minchia Signor Tenente.
0: Quindi pensa quanto sono tornato indietro.
1: Che vabbè, bella storia.
0: Comunque, a parte tutto, ci andiamo a sentire la canzone scelta sempre da Giulia.
3: Sì.
0: E quindi Giulia, presentala, vai.
3: Sì, Party Crowd da David Lee Murphy.

0: Freddie Mac Kiss.
1: E torniamo in diretta con lo speciale dedicato alle party song, quindi le canzoni che vorremmo ascoltare.
2: Posso interrompere un attimo? Puoi, Giulia, ma una certa Toby Keith dice testicle.
3: Sì, sì.
2: Cioè, il testicolo.
3: Sì, sì. No, perché ha detto...
1: Ma dove?
3: All'inizio dice... Ascoltiamo un attimo.
2: A pair of testicle. Dice,
1: ah, sì.
3: Quindi non c'hai testicoli se non ti piace il Red Solo Cup.
2: Ah, quindi praticamente non sei nome, non c'hai Eva, come diremmo noi a Roma, okay. Cioè, proprio esplicito, capito? Così. Infatti, dico, vabbè, sarò malato io che sento cose che non esistono. Invece dice proprio quello. Vabbè, magari mi sbaglio, sono ignorante.
1: No, io non me ne ero proprio accorto, sinceramente, però ci posso credere che ha scritto qualcosa del genere.
2: Sì, vabbè, non mi sembra neanche così strano da parte sua, francamente, però dico, vabbè, magari sono scemo io che cerco sempre il doppio senso.
1: Erano tre parole, tipo test.
2: Sono malfidato, capito? E invece, vabbè,
1: era così. Andiamo, che andiamo a scoprire ormai? Cioè, Shania Twain
2: è nata in Ontario, che a me fa sempre tanto ride, a Windsor nell'Ontario. A me Ontario mi fa ridere, però l'Ontario mi ricordo ornitorinco, è una malattia mentale mia.
1: Comunque lei, che possiamo un po' paragonare la sua carriera a quella di John Michael Montgomery, nel senso che anche lei saranno 20 anni che non fa un album da Up del 2002, sono 13 anni.
2: È un pochino più giovane, un pochino più carina.
1: Però continua a fare...
2: È meno piaciona, però sì, più carina.
1: Continua a fare tour come se non ci fosse un domani, perché ne è ripartito un altro nel 2015, che è Rock This Country Tour, che dovrebbe essere, tra l'altro, ancora... No, questo deve partire, scusate, partirà il 5 giugno fino ad agosto e avrà 48 date solo in negli USA.
2: Tutti pronti col pulmino.
1: Eccoli qua.
3: E non ferma in Italia, ma lei abita in Svizzera, quindi è un po' strano che...
1: Però tu dica che la Svizzera è una nazione a parte. Non...
2: Cioè, la Svizzera è più piccola di Roma.
1: No,
2: tutta la Svizzera è più piccola di Roma, quindi...
1: Fa Canada e United States. Partirà a Seattle in il 5 appunto giugno. Tra l'altro, dopo Seattle va subito a Vancouver, perché sta là. Non è
2: ma infatti, facciamo prima: noi andiamo in Svizzera da lei e poi col pulmino andiamo insieme a lei.
1: Ah, perché
2: gli portiamo amplificatori, gli famo i reggi borsa.
1: Passa subito in Canada per una decina di date. Poi da Montreal, che è l'ultima data in Canada, scende a New York City. Per poi terminare l'ultima a Fresno.
3: Ah, in California, vicino a casa mia.
1: Infatti, Fresno. Non passa a Las Vegas, ma perché ultimamente aveva fatto un tour proprio a Las
3: Vegas. Un show permanente, diciamo,
1: sì,
3: a Las
1: Vegas. Uno show permanente di 2 anni.
2: No, è che ha perso un sacco di soldi al casino, non si deve far vedere per un paio d'anni.
1: No, eccolo qua, Shania Twain con Still the One è stato il... come, da noi si chiama... Come si chiama la band che è sempre stabile in un posto?
2: Resident Band.
1: Che non si ne è che si chiama da noi.
2: Resident Evil.
1: L'abbiamo presa da loro.
2: Sì, certo.
1: Dal 1 dicembre 2012 al 3 dicembre 2014 è stata al Caesar Palace, appunto a Las Vegas, con il suo box office 43.600.000 ha fatto.
2: Speech, due speech. Così. Io ho in tasca adesso perché ho cambiato, cioè, mi serviva resto.
1: Ah, l'hai cambiati?
2: Sì, mi serviva resto, ho 49 milioni, ho fatti così. Però.
1: Ha fatto bene.
3: Ma lo sapete, ragazzi, la cosa più interessante su Shania Twain, secondo me, è la sua vita personale. Lo conoscete cosa è successo negli ultimi anni, forse 3-4 anni fa?
2: No.
3: È una storia pazzesca. Lei era sposato con questo suo manager da più di 10 anni, forse 15 anni, e ha scoperto che il manager l'ha tradita con la sua migliore amica.
2: Ma strano, inaspettato. Guarda, stavo per Dio per quanto è scontato.
3: No, aspetta, ma non ferma lì. Poi si sono lasciati e lei alla fine adesso è fidanzato, forse sposata, con l'ex moglie di l'ex marito di quella migliore amica.
2: Cioè, si sono scambiati le coppie.
1: Esatto,
2: tutta sta fatica per dire: senti, io mi vedo tuo marito, tu temi mia moglie, apposta così.
1: Bella,
2: 5 anni per uno.
1: Finché sono contenti loro.
2: Infatti va bene così, ma per carità.
3: E svizzero questo nuovo.
2: Giustamente.
1: Alla cioccolata.
2: Tempismo, proprio perfetto.
3: Ma quella è pazzesca, quello scambio di
1: coppia.
2: Sì, più che altro è pazzesco, ci hanno messo tutto sto tempo. Potevano mettersi d'accordo prima, secondo me.
3: Infatti, sarebbe stato modo più facile.
1: La canzone che andiamo a sentire è una canzone featuring Billy Carrington.
2: Billy Carrington, che secondo me continua sempre a somigliare imperterrito a Bradley Cooper,
1: che rimane sempre nei nostri cuori perché praticamente ha picchiato un vecchietto un giorno.
2: Questa cosa mi ha lasciato sempre un misto di tristezza e comicità allo stesso tempo. Cioè, mi viene da ridere, però dico, vabbè, poraccio, è un vecchietto, ma gli poi menà.
1: La canzone si intitola Party for Two e sarebbe carino andare a vedere se è di Billy Carrington e quindi ha chiamato Shania Twain per farla, o se è di Shania Twain e ha chiamato Billy Carrington.
2: Questo non lo so, però ti posso dire per ora che lui è nato a Savannah, e a me pure sta cosa mi fa parecchio ride, in Georgia, e le origini sono ancora più divertenti.
1: Pensavo sempre in Africa, Savannah.
2: È originario, sempre della Georgia, di Rincon, che per noi Rincon ci fanno un mondo, la voglia ride col co Rincon.
1: Rincon è una Rincon parola rincoglionito sarebbe, che è una parola per dire che sei rimbambito, stupido, un po' così
2: dumb.
1: Okay. Zamb, capito? Però un po' più cattiva come parola.
2: Sì, vabbè, simpaticamente cattiva, dai, non è proprio da insulto vero.
1: Ci andiamo a sentire
3: sì, andiamo di non insultare Billy Corrington.
2: No, assolutamente,
1: ma che perché no, ci mina.
2: Ci mena pure a noi ci fa, magari noi reggiamo meglio, però comunque fa male lo stesso.
1: Party for Two, quindi, di Billy Carrington con Shania Twain, che tra l'altro nell'intro lei parla e c'ha una voce sexissima, sentite.
0: Hey Billy.
4: Yeah.
0: I'm having a party. Wanna come?

0: come mi facevi notare, Danilo, anche Billy Carrington all'inizio con il suo yeah.
1: Yeah, pure lui faceva molto il piacione. Comunque, tornando sempre al discorso di questa canzone, Party for Two, è stata scritta da Shania Twain e ce ne sono due versioni. Tra l'altro non è stata scritta da lei, è stata scritta da Matt Lange, che come diceva prima Giulia era
2: l'ex marito
1: quello che
2: Shania
1: ha fatto Quell'incrocio terribile, okay. Poi ci sono due versioni di questa canzone, una appunto con Billy Carrington e l'altra con Mark McGrath, che è il cantante del grande gruppo Sugar Ray. I grandi Sugar Ray, grandi, chi non li ricorda, hanno segnato gli anni 90.
0: Grandi Sugar Ray, che tra l'altro sono anche loro guest star in una puntata della serie televisiva che io amo, Las Vegas, che vedevo sempre, dove ci sono tantissimi artisti, che ho detto, da Brooks and Dunn a Clint Black. Ci sono andati anche i Black Eyed Peas, che non sono country, però insomma, per dirne altri.
1: Io ancora non ho capito che genere fanno, comunque è relativo, chi se ne frega, voglio.
0: Non ci interessa questa cosa. Comunque, Billy Carrington con Shania Twain, anzi Shania Twain featuring Billy Carrington, Party for Two,
1: festa, no? Per due,
0: festa per, sì, se può dire.
1: Cioè nel senso cena al lume dei candeli, famosa affari nostri e te, l'altri, ecco. Chi se ne frega dell'altro.
0: Perfetto,
1: giustamente.
0: Quest'oggi quindi siamo arrivati alla fine, ragazzi, di questa puntata dedicata alle party song, una puntata interamente quindi su canzoni magari da mettere alle feste o canzoni che vorremmo ballare. Perché prossimamente ci saranno i compleanni mio, di Giulia e di Alessandro, che salutiamo, che è al lavoro. Sulla nostra pagina di Country Jail, www.facebook.com/countryjail, potete e più tardi andare a vedere quando siamo nati e magari ci lasciate un augurio il giorno del nostro compleanno, in maniera tale che poi vi possiamo rispondere e magari dedicarvi una canzone nelle prossime puntate. E non so se andremo a fare qualche special nelle prossime, ma sicuramente uno special sarà quello della musica popolare, soprattutto romana, perché prima appunto abbiamo passato questa piccola chicca della società dei magnaccioni di Lando Fiorini, un po' per far scoprire anche a Giulia, che sta facendo scoprire a noi, come John Michael Montgomery per esempio, David Lee Murphy.
2: Esatto, per fare questo scambio musicale,
0: scambio,
2: diciamo.
0: music cultural, musicale culturale, e ci sta tutto, perché comunque anche noi nel nostro piccolo abbiamo la musica popolare, magari, che ne so, più o meno bella.
1: Quelli sono sempre gusti, perché dai, non si può sindacare.
0: O mia bella Madunina, non è che proprio.
1: A me non mi fa impazzire, per esempio, se me la canta Renato Pozzetto mi ammazzo da ride. Quindi è pure quello relativo, voglio dire.
0: Comunque lì dovremmo fare un lavoro veramente molto di nicchia, Danilo, perché o facciamo veramente solo quelle romane, prendendo gli stornelli, eccetera, eccetera, o se la vogliamo fare italiana, chiamiamola così, lì bisogna andare veramente a scoprire cose che magari non conosciamo. O Sole Mio la conosce anche Giulia, presumo, sì, perché è famosissima in tutto il mondo. Però qualcosa proprio che non conoscono, ma vale la pena di conoscere, capito?
1: Ma guarda, secondo me conviene tagliare la testa al toro. Spiego meglio. Praticamente mettere prevalentemente le canzoni romane, più che altro perché ne sappiamo di più.
0: Infatti.
1: E poi mettere i grandi must comunque della musica popolare italiana, dall'Alta Italia al meridione, però prendendo quelle più famose, in maniera tale che qualcosa la sapevamo, potremmo dire, perché sennò andare a cercare veramente tutte ci staremmo ore per farle passare tutte, perché tipo sono veramente tante.
0: Sciuride
1: tutto l'anno, quella la passi, per dire, perché quella è un must. Però magari quella di nicchia del paesello, che noi non ancora conosciamo, non è perché non valga nulla, è che noi non sappiamo che di, più che altro.
0: No, infatti è pure quello.
1: Cioè è un po' colpa nostra, ragazzi, quindi non ce ne vogliate, perché è colpa nostra, ma non è colpa nostra.
0: Volevo fare un paio di saluti, visto che ci seguono come sempre in tanti, da Riccardo a Fabiola, a Gianni, Gigi e Damiano di Country Music Italia, che ci segue, questo gruppo fantastico dove ogni tanto prendo anche spunto. Quest'oggi no, perché abbiamo fatto appunto uno special, però già dalle prossime puntate andrò a prendere qualche canzoncina che lì appunto ne postano veramente tantissime, quindi è un gruppo molto molto, diciamo, per prendere spunto, ecco. Arriviamo invece alla parte più bella di tutta la puntata. Perché? Perché è uscito un nuovo singolo della Zac Brown Band, è uscito esattamente il 23 aprile scorso, quindi recentissimo. L'ultimo singolo, che è il terzo, quindi estratto da Jekyll and Hyde, che uscirà il 28 aprile, e la canzone si intitola Loving You Easy. Non so se è una canzone che può essere passata ai party o alle feste, però è allegra comunque, devo dire la verità, è una canzone allegra, è una canzone a questo punto credo d'amore, perché Loving You Easy.
2: Io non l'ho ancora sentita.
0: E questa cosa mi piace. Quindi a tutti quanti gli ascoltatori, il nuovo singolo della Zac Brown Band, io sono molto molto entusiasta di questa news, e ci sentiamo la prossima settimana. Vi saluta qui Daniele,
1: Danilo
2: e Giulia.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

0: meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Ticuglio Ambient, Soul and Dreams.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 7 agosto? Sì, 7 agosto, bene. Siamo in questo venerdì 7 agosto, quindi il caldo intenso ancora c'è, 39 gradi ieri a Milano, insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in diretta anche questa mattina per stare con voi fino alle 7. Già salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato il suo messaggio. Buongiorno Ernesto, salutiamo anche Dennis. Buongiorno a tutti quanti voi, ma salutiamo anche le nostre radio. Dovremmo avere anche una nuova radio che si chiama Radio ZL e ce lo confermeranno poi. Comunque intanto la salutiamo perché è una nuova radio che è arrivata qui da noi, e anche le radio che sono ancora non sono messe nel vocale, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Terme Vigliatore, le radio che sono con noi, queste ultime tre fanno la replica alle ore 7 e

0: diretta. Bene, allora, venerdì con noi, le nostre rubriche, i nostri ascoltatori, voi se volete, eccetera, eccetera. E allora, andiamo con il saluto delle altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

te partirò. Intanto salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato già il messaggio. Intorno alle 5:15 ti faremo ascoltare il brano, quindi dopo. E intanto salutiamo anche il nostro Marco Roma che si trova a Dublino al fresco, perché lì a Dublino ci sono pochi gradi, ecco. Non sappiamo se è sveglio, però noi comunque manderemo un suo saluto tra qualche istante.

0: Vorrei a volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E adesso dovrebbe seguire la chiamata a Marco Roma in Irlanda, ma lasciamolo riposare, è in ferie questa settimana. Però vi ricordiamo che mercoledì sera alle ore 20, a 20 di sera avremo Gegia, quindi avremo Gegia e avremo Gegia. Chi è che non ricorda Gegia, quella grande attrice che con Mino Manfredi faceva la pubblicità del caffè, ricordateci. Bene, sono le 4:43 e 41 secondi, e in genere a quest'ora c'era il quiz di Marco, e niente, il quiz di Marco lo saltiamo, perché non, il quiz di Marco lo saltiamo, e che facciamo? Mandiamo un brano, sì, anzi facciamo i saluti, ATM, Trenor, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e poi tutti gli altri nostri amici, tra i quali salutiamo il nostro amico Francesco che non è qui con noi ormai, però nel suo servizio, nei suoi 39 anni ha servito lo Stato, e per colpa di qualcuno che non si è fermato all'ALT ha perso la vita cadendo dalla sua motocicletta. Salutiamo anche Simona che ci ha segnalato questo saluto, che è doveroso perché dobbiamo ricordarci ogni giorno delle persone che non ci sono più e che hanno fatto e hanno dato dei contributi alla nostra Italia, alla nostra nazione.

E allora adesso ci ascoltiamo quindi un disco, quello che doveva essere segnalato da Marco Roma, lo scegliamo noi, sono le 4. Ah, 4, allora dobbiamo aspettare l'ora quintupla, una volta che ci siamo in questo momento, vediamo se la riusciamo a prendere. Salutiamo anche Celeste che non avevamo salutata e vediamo se riusciamo a prenderla. 4:44:31, forse ce la facciamo. 35, forse ce la facciamo, facciamo. 4:44:40 secondi. Ah, ce la dobbiamo fare adesso. 4:44:44 secondi. Evviva, ce l'abbiamo fatto dopo tanto tempo, l'ora quintupla. E così abbiamo detto dei saluti, abbiamo detto di questo 7 agosto che anche oggi dicono sarà una giornata caldissima, una giornata infervorata di caldo, e noi siamo qui ormai, siamo al 7 agosto e tra un mese e due giorni finiremo il decimo anno di trasmissione, quindi partiremo con l'undicesimo anno, quindi insomma ragazzi, che dire, ci stiamo invecchiando. C'era una bambina o un bambino il 9 settembre 2016 avrebbe detto, andrebbe alla quinta elementare, vabbè. E allora, prima del ballo di Beppe e delle altre trasmissioni, adesso arriva un brano che ascoltiamo subito, sentitelo già, il volo Grande Amore, volo tutto per Ernesto. Poi manderemo anche il tuo brano, Ernesto, non ti preoccupare, alle 5:15.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo. Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Oh, troppo buono. Grazie. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manzelli. Chi è Leonardo Manzelli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani. Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato degli spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando i ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce li proviamo ad aiutare, a stimolare, a prendere, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui per svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise e spaziali.
1: Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno, per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così ci troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento di mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti, e magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: c'erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti da quel periodo lì,
1: mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80 anni.
2: Sì, esatto, sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete voi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata.

0: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo
1: da... 4:55, siamo in diretta, 320-1978-491 su un milione.
0: Bambola di seta.
1: Alex Britti.

0: entrato nella mia vita già da piccolino. Però ho iniziato con la musica in una maniera molto particolare, perché io canticchiavo come autodidatta ovviamente, e ho dovuto imparare a stemperare la chitarra per fare una gentilezza a un amico mio, no? Quindi per farlo, per corteggiare una ragazza che era più o meno intorno ai 16 anni d'età. E da là ho seguito la passione per la chitarra e per il canto e ho iniziato a studiare.
1: Francesco impara a suonare la chitarra per essere di supporto al suo amico che vuol far innamorare questa ragazza. Ma poi ci è riuscito?
0: Sì, alla fine ci è riuscito. Diciamo che è stato utile per lui e per me, che comunque è nata questa grande passione per uno strumento musicale come la chitarra, che è uno strumento molto complesso, come ben sai. E niente, da lì ho seguito, diciamo, gli studi. Sì. Ho iniziato a studiare prima con un grande chitarrista di chitarra classica, si chiama Riccardo Buzzurro, e da là ho seguito con il grande Gianfranco Fighera, che qui è molto conosciuto come chitarrista, diciamo che suona qualunque tipo di chitarra classica, acustica, rock, flamenco, fa un po' di tutto, e mi ha dato una grande mano nell'inizio della mia passione.

0: So anche però che hai poi intrapreso la scuola per perfezionarti nel canto, giusto Francesco?
1: Sì, giustissimo, io ero un autodidatta, diciamo che ricevevo sempre molti complimenti per la voce e da lì ho pensato perché non studiare e migliorarlo, ovviamente, perché c'è sempre da studiare nella musica. E da lì ho iniziato a cambiare un paio di maestri fino ad arrivare a quello che poi è stato quello che mi ha seguito, il maestro principale, che mi ha dato il percorso, che mi ha fatto intraprendere il percorso musicale come cantante. E lui si chiama Armando Nilletti.
2: Tanto tempo dedicato allo studio per perfezionarsi. Bravo Francesco. Ci vuoi parlare adesso del tuo lavoro, quello che andremo ad ascoltare a breve, tra un paio di minuti al termine di questa intervista?
1: Allora, questo brano è nato dall'inizio di una collaborazione con un'autrice in gamba, Serena Granato, e da lì è nata questa collaborazione perché ovviamente non aveva conoscenza musicale, non è un musicista, e da lì ho iniziato ad aiutarla a collaborare per quanto riguarda gli arrangiamenti e diciamo è nato questo primo approccio per intraprendere un percorso che stiamo ancora seguendo. E nello stesso tempo continuo anche a scrivere canzoni mie, completamente mie, sia come testo che come musica. E ora ovviamente questo brano, che è in collaborazione con lei, un nuovo epilogo sarebbe un nuovo inizio sempre, quindi come se non bisogna mai arrendersi nella vita, perché sempre ad ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Quindi quello che l'autrice intendeva dire in questo brano è proprio questo qui.
0: Ed eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo la nostra mail, Magilla.

0: tecnico e naturalmente di Magilla Spettacoli Production. Come sempre facciamo alla fine del nostro appuntamento, cediamo la linea, il microfono, la parola al nostro ospite di oggi, Francesco Cubito, per i saluti e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per questa intervista, per essere ospite vostro. Principalmente volevo dire a tutti i radioascoltatori, se volessero seguire le mie canzoni, quindi mi possono incontrare sulla pagina Facebook come Francesco Cubito musicista cantante, su Instagram come Francesco Cubito Official, e nel canale YouTube come possono scrivere Granato o semplicemente scrivendo il mio nome e cognome Francesco Cubito, mi troveranno lì, e poi su tutte le varie reti sociali, quindi su Spotify, ovunque diciamo, quindi. E adesso vi lascio con l'ascolto di un nuovo epilogo.

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a Gina, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buon venerdì.
0: Buon venerdì 7.
1: Come state? Stiamo
0: bene, lei come sta?
1: Io sto benissimo, sono qui con 2 ore di sonno perché ieri sera sono stata a cantare un bel concerto e quindi stamattina...
0: Cioè tu hai detto
1: proprio...
0: sta settimana non voglio mancare, detto, visto che
1: sì, perché già insomma non c'ero la settimana scorsa, questa settimana ho detto ci sarò nonostante tutto.
0: Nonostante tutto ci sarò.
1: Allora... così lo raccontavo anche a voi.
0: Certo, che hai fatto questo bel concerto che dura... dove sei stata?
1: L'ho fatto qui in una masseria un agriturismo. Che ho questa terrazza bellissima.
0: A che ora hai iniziato?
1: Abbiamo le 10 ieri sera dopo cena.
0: Alle 10 già.
1: Un momento musicale molto molto
0: corposo.
1: Molto bello, sì, sono con 2 musicisti straordinari.
0: Sì.
1: Un chitarrista, sì, e un contrabbassista, Andrea e Nunzio, veramente bravissimi. E abbiamo fatto un po' di musica mia, un po' di classici cantautorali rivisti in chiave jazz, bello.
0: Allora,
1: bello.
0: Facciamo un applauso ai 2 chitarristi. No, chitarrista.
1: Un chitarrista e un contrabbassista. A me niente, applauso.
0: Perché sono abituali ormai. No, con te facciamo di più. Un bacio. Beh, sì, certo, ecco. Allora, dunque, abbiamo delle richieste, abbiamo il nostro Dennis che è sempre immancabile. Abbiamo anche Ernesto che è anche lui immancabile. E quindi dobbiamo iniziare, altrimenti poi arrivano le 6 e alle 6 stamattina avremo la replica del nostro amico chitarrista, ecco, che si chiama appunto si chiama Alessandro Malerba, una bella intervista con Alessandro Malerba. Mentre vi ricordiamo, visto che Marco stamattina è in Irlanda, capito? Quindi se no c'era lui in Irlanda stamattina, quindi io ho detto beh Marco non pretendiamo che dall'Irlanda ti svegli, sei in vacanza una settimana,
1: certo.
0: Lui lavora 7 giorni su 7 tutto l'anno, quindi
1: aiuto.
0: Quindi in questa settimana magari no ma io vorrei, no lascia stare stamattina almeno riposati, stamattina è lunedì niente, però mercoledì sera tornerà con noi con Gegia, ti ricordi Gegia, quella del io la ricordo come quella del caffè.
1: Sì, che ho capito chi è.
0: Sì,
1: sì.
0: Gegia, quella.
1: Gegia, sì.
0: Quella del caffè. Bene, allora vogliamo scegliere intanto un brano e poi così inizio a preparare le richieste di Ernesto e di Dennis.
1: E allora intanto partiamo con un brano mio. Stamattina così esce dal concerto di ieri sera. Ascoltiamo allora, come sarà.
0: Come sarà? Tu invece che brani hai fatto ieri sera?
1: Questo ieri sera ne ho fatti 6 dei miei e poi ho cantato Pino Daniele, Lucio Dalla, però tutti rivisti, capito, rivisitati in chiave jazzistica, bellissime rivisitazioni, quindi è stato un gran bel omaggio.
0: Tra l'altro oggi, ieri è mancato Francesco Guccini.
1: Esatto, infatti abbiamo fatto un omaggio anche a lui.
0: Come sarà? Cosa
1: peccato.
0: Sarà? Il brano?
1: Come sarà?
0: Come sarà?
1: Sì.
0: Eccola qui. Eccola qui che parte e così dopo prepariamo le altre richieste.

0: Come sarà? Era Gina Palmieri, quella che abbiamo in diretta adesso in risveglio.
1: Eccomi.
0: Dopo che ha dormito
1: eccomi
0: solamente
1: qui.
0: Tre ore, dalle 2 alle 5 praticamente.
1: Esatto, perfetto, 22 ore, 3 ore.
0: Eh sì, dalle 2 alle 5 sono 3 ore, no?
1: Sono eh sì.
0: Vabbè, e comunque vabbè dai, siamo qua. Io ho dormito un po' di più.
1: Bravo, hai fatto benissimo. Io andrò a dormire oggi pomeriggio in spiaggia.
0: Ah, ecco, tu
1: recupererò.
0: Ecco. E allora a questo punto andiamo a sentire se è rimasto il messaggio di Ernesto. Vediamo se è rimasto, mi pare di sì. Eccolo qua, dovrebbe essere già pronto. No, è a zero.
2: Messaggio vocale, durata 13 secondi. Messaggio vocale,
0: eccolo
2: durata
0: qua.
2: 43 secondi, 4, 3.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, tutte le radio. Spero che state tutti bene. Saluto tutti, nessuno escluso. Salutiamo Celeste, salutiamo Lucia, salutiamo Peperoncino, salutiamo Stefano, salutiamo tutti quanti. Salutiamo Carmen, saluto zio Totò e tutti i radioascoltatori. Se gentilmente mi fai ascoltare lo stipendio del nostro carissimo Stefano, e saluto il gruppo Miele.
0: Bene, allora dopo ci ha richiesto anche Miele, che l'abbiamo già mandata, e allora dobbiamo ascoltare questo stipendio in lire di Stefano Manenti. Allora, ascoltiamo, eccolo qua che è già.
1: Ascoltiamo.
0: È già pronto.

0: Stipendio in lire. Ma tu te ricordi le lire, Gina?
1: Certo che me lo ricordo. Insomma, quando è entrato l'euro ero già sposata. Giuseppe.
0: Vabbè, sì, però
1: ero grande già, ma non vivevo in Puglia, vivevo in Emilia Romagna.
0: Ah, allora,
1: e quindi me lo ricordo, sì, erano proprio gli anni in cui stavo costruendo il mio lavoro, stavo studiando per laurearmi, me lo ricordo benissimo, certo.
0: Beh.
1: E ricordo anche perfettamente il passaggio, sì. Il raddoppio dei prezzi immediato.
0: Sì. Poi è stato per due anni, è stato, mi pare, dal 2000 al 2002, è stato in contemporanea, mi pare.
1: Sì, per un anno. Giravamo con i convertori.
0: Però
1: per comodità
0: in quell'anno ancora non c'è stato l'aumento delle, cioè l'aumento proprio è scattato, non
1: beh, no, si è visto subito. Invece io mi ricordo questo particolare, me lo ricordo bene, che insomma dopo qualche mese subito, cioè abbastanza velocemente si è tenuto botta proprio poco. Poi cioè l'euro ha sostituito la 1000 lire, quindi il raddoppio è stato quasi immediato, almeno per alcuni articoli si è visto subito.
0: Cioè, qualche... l'euro da 2000 lire veramente?
1: Sì,
0: perché se era euro e 1000 lire eravamo pari.
1: Esatto.
0: Invece c'è stato questo 1,936 che era 2 poi alla fine.
1: Era esatto, era 2 che ha sostituito l'1.
0: Quindi è stato tutto
1: e l'1. Quindi nel giro di due anni siamo andati tutti,
0: sì,
1: siamo caduti tutti dall'albero.
0: L'unica cosa che non è raddoppiato è stato lo stipendio in quel momento.
1: Bravissimo, esattamente. E siamo diventati tutti poveracci.
0: Siamo ancora poveracci.
1: Lo siamo perfettamente. Beh, prima con uno stipendio, ma è molto semplice. Io ricordo che all'epoca, insomma, con uno stipendio si viveva benino, dai, insomma, comunque si riusciva, le famiglie monoreddito c'erano, erano tante. Me lo ricordo benissimo. Poi questa cosa si è vista proprio anche nelle famiglie, perché c'è stato bisogno di raddoppiare il lavoro, e quindi oggi quello che si faceva con uno stipendio si fa con due.
0: Con due, o uno deve fare doppio lavoro.
1: Certo, quasi tutti siamo costretti a farlo.
0: Doppi lavori. 5:29, 31 secondi, quasi 5:30, e abbiamo adesso il nostro caro Dennis, che come al solito c'è.
1: Sentiamo come sta. Sentiamo. Come sta Dennis?
0: Sta benino, adesso vediamo la sua richiesta qual è. Sentiamo.
2: Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, ecco. Durata 1 minuto e 36 secondi, sì, 6 questo. Agosto alle ore 11:40. Ascoltate.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Eccomi, buongiorno e buon venerdì a tutti, naturalmente qua Dennis, un salutone a Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto, un salutone in particolare a Gina, e la saluto. Un salutone al capitano Marina, non so se è andato in ferie, va bene, ma comunque lo saluto. Un salutone a Marco Roma, ecco, che anche lui mi saluta sempre. Un salutone a chi salutiamo ancora, Stefano Manenti, e poi chi avrai con te a dialogare anche oggi in questa mattinata. Bene. Allora, io questa mattina mi piacerebbe ascoltare Vamos a la Playa, quella un po' movimentata degli Irigheira, ecco, in tema di sole, di mare, di spiagge, ecco. E così, bene, ringrazio e niente, io resto in ascolto. Come sempre, saluto di nuovo tutti, auguro un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao!

0: Mossa la playa.
1: Quanti ricordi con questo brano? La mia adolescenza.
0: Beh, è un brano del anni 80.
1: Mi ha fatto fare un bel viaggio esatto nella mia infanzia.
0: Grazie a Dennis.
1: Allora, sì, grazie Dennis, ti saluto tanto caramente anch'io.
0: Che ti ha fatto immergere nel...
1: Mi hai fatto immergere nel mio passato, quello spensierato.
0: Però
1: gioioso dell'estate,
0: dopo vamos,
1: al mare.
0: Ecco, dopo vamos alla playa, arriva l'estate e sta finendo.
1: Esatto, diciamo, mi ha fatto venire in mente, sai, un altro brano di quel periodo, che andava tanto di moda, che era senza... forse qualche anno dopo, adesso gli anni non me li ricordo esattamente, che potremmo mandare.
0: Sì.
1: Che è un brano di Raff, non so se te lo ricordi, si chiama Ti pretendo oppure Self Control, erano gli anni di questi brani qui.
0: Ah sì sì, infatti.
1: Anche Ti pretendo, dai, sentiamoci Ti pretendo.
0: Ti pretendo, Raff, allora.
1: Sì.
0: Ti pretendo, Raff. Se vediamo se ce la manda.
1: Ti pretendo, pronuncia bene Giuseppe, ti pretendo, altrimenti la signorina
0: l'ha capito lo
1: non ci manda il brano giusto.
0: No, l'ha capito lo stesso, pretendo, vabbè, capito.
1: L'hai capito bene, sì, dici, sì. Vediamo.
0: Infatti, vedi, sì,
1: c'è. Eccolo, c'è un po' di revival, dai.

0: Gina D'Alesina.
1: Eccomi.
0: Eccola qui.
1: Eccomi, sempre più sveglia.
0: Questa mattina non potremo
1: sempre
0: cantare.
1: Sempre più sveglia.
0: Non potremo cantare l'ora tripla perché
1: no,
0: sicuramente
1: sono piena di gente, tra gente in bimbi, cioè mia figlia è tornata dall'università, stanno tutti a riposare, zitti, stamattina.
0: Anzi, già insomma la tua dolce voce che si è svegliata nonostante il concerto, insomma.
1: Ieri sera è stata una bella tiratina.
0: Ah, che il 13 c'è un altro concerto?
1: Il 13 faccio un'ospitata in una manifestazione liturgica. Cioè liturgica, insomma, una manifestazione sacra, perché tu devi sapere che io mi occupo anche di musica sacra e ne scrivo anche. Però insomma, come ben sai, qui da noi ci sono delle tradizioni, no? Che poi insomma sono un po' legate alla fede, un po' in realtà sono anche folcloristiche, quindi sì, insomma si muove tanta gente, poi soprattutto d'estate vengono anche molto enfatizzate, no?
0: E quindi in che consiste la tua...
1: per i turisti, e quindi ci sono le processioni, sì, le processioni che girano insomma dei santi nei paesi, e poi c'è di solito la messa, oppure al passaggio della processione insomma ci sono dei brani che vengono cantati dal vivo, e di solito ovviamente insomma si fa della lirica, quindi o l'Ave Maria oppure Magnificat, insomma queste cose.
0: Quindi questo succederà il 13?
1: Il 13, esatto, sì.
0: Vabbè, il 14 sarai,
1: poi...
0: oppure...
1: Poi sarò in giuria in un concorso dove incontrerò Povia e come presidente di giuria, quindi facciamo una chiacchierata e una serata,
0: sempre,
1: uno show in cui siamo insieme in giuria. E poi invece domani sera un altro concerto, domani sera invece un concerto tutto lirico in collaborazione con un altro soprano e un tenore in piazza qui a Liesina. È l'ultimo anno e il primo concerto che faccio a Liesina, perché io mi esibisco un po' dappertutto, ma nel mio paese quasi mai.
0: Ecco.
1: Però siamo un bel paese turistico, certo, come sai, ben sai, siamo sul lago, quindi d'estate c'è tanta gente, allora insomma ci sono delle associazioni, dei comitati che organizzano queste bellissime manifestazioni musicali, e quindi faccio questo concerto lirico domani sera.
0: Ecco.
1: E insomma, quindi per me l'estate è così.
0: L'estate è così, e poi fino al primo settembre, quando poi riprende la scuola.
1: Esatto. Ma poi vabbè, vi racconterò, perché il 27 sono anche ospite in un evento ad Agropoli, un evento dedicato alla gratitudine, dove vado, insomma, mi hanno dedicato un momento anche su un saggio che sul mio brano Figlio della Buona Stella, non so se te lo ricordi, quello dedicato a quella, insomma, alla donna immigrata, quello diciamo è uscito, compreso nel mio LP, però uscì come singolo un paio di mesi prima.
0: Sì.
1: Ed è un brano che parla di resilienza, insomma, di queste donne che si trovano ad affrontare la maternità nel momento in cui sono profughi dalla vita, insomma, e quindi un brano molto strutturato, molto bello, e vado insomma a ritirare, diciamo, questo riconoscimento, perché un brano del concorso è dedicato alla gratitudine, e quindi questo è un brano che è ovviamente collegato alla gratitudine sulla vita, insomma, per la vita.
0: E invece quindi
1: la... questa donna che partorisce
0: con Povia ci sarà il 13, lo stesso
1: lei, una storia, insomma, che questo è il 27 agosto.
0: Quindi il 27 agosto.
1: Quindi vi racconterò.
0: Il 28 sarà facile che non ci sei. Vabbè.
1: Il 27 è giovedì?
0: Eh sì, 27 è giovedì.
1: Ah, ma dai, allora sì, no, è sicuro che non ci sarò, perché starò via 27 e 28 lì ad Agropoli, quindi non ci avevo pensato che era venerdì.
0: Sì, vabbè, no. Vabbè, comunque invece il venerdì 14 ci sarai, anche perché il 13 tu hai detto che sarai con Povia il 13, quindi con...
1: Sì. Sì, però vabbè, ci posso essere la mattina, dai. Farò una levataccia anche lì.
0: Come oggi, farai una levataccia come
1: vediamo che ora si fa.
0: Allora, Per premiare la levatarci di oggi ascolteremo il brano di cui hai detto che parla della resilienza, del
1: sì, che, è un brano meraviglioso, visto che ci molto bello anche, anzi ci tengo dopo che mi dici cosa ne pensi. Sì, è una sorta di Ninna Nanna, diciamo tra virgolette, una sorta di Ninna Nanna, ma in realtà è un brano che racconta tanto ed è stato ispirato da una foto che ho visto di uno degli sbarchi in cui insomma purtroppo sono morti tante
0: persone. Come si intitola?
1: Si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Figlio, due O. Buona ST. Secondo me dovrebbe uscire senza niente. Vediamo.
2: Figlio della buona stella, brano Gina Palmieri.
0: Sì, è uscito. Allora io direi di ascoltarlo, così noi preveniamo questa.
1: Esatto, ecco, così
0: la preveniamo,
1: lo sottolineiamo.
0: Per il 27 e magari poi il 28, se mi ricorderò, te lo mando di nuovo. Allora, eccolo qua, Figlio della buona stella.

0: Eccoci qua, salutiamo ancora il nostro Ernesto che è sempre in ascolto. E Gina invece cosa sta preparando di bello? Mi pare, sento che armeggia in cucina.
1: Oggi, sì, perché come ben sai io ho un B&B, quindi fra un po' parto con le mie colazioni. Stamattina avevo preparato dell'ottimo plum cake al cioccolato. Poi ho delle mousse a ricotta e fondente. E poi della crostata ai mirtilli straordinaria.
0: Tutti
1: però
0: fatti,
1: io solo
0: fatti
1: le già tutte preparate, perché io sono brava e prevengo tutto. Era già tutto pronto da ieri pomeriggio. Così stamattina
0: coccolerai i tuoi ospiti, insomma
1: anche i miei ospiti, che tra l'altro sono russi, vengono dalla Russia. Una famiglia, e tu sai, come pensai, ho solo due stanze, quindi il mio è un bimbo un po' di nicchia, come la mia musica.
0: Quindi,
1: e poi, quindi praticamente è straordinaria, ma per pochi.
0: Certo.
1: E quindi ho questi ospiti russi, che insomma poverini, hanno fatto una traversata pazzesca per venire, hanno prenotato circa 3 mesi fa,
0: ecco,
1: per mettersi al sicuro, ma hanno avuto il visto solo 2 giorni prima di partire.
0: Poverini.
1: Però insomma, come sai, insomma, da loro per via insomma di queste aree di guerra, questi venti di guerra, ecco. Un po' insomma, non si spostano proprio così comodamente come noi.
0: Ecco, come avvengono le prenotazioni? Tu tramite internet praticamente?
1: Sono già stati da noi 2 anni fa, quindi si sono trovati bene e sono tornati. L'altra volta sono venuti per 5 giorni, questa volta per 2 settimane.
0: Vabbè,
1: e quindi stanno qui, vanno al mare, sai insomma come posizione geografica l'Esina è vicinissima all'uscita del Gargano, siamo proprio alla porta della Puglia, però sì, insomma da noi a raggio ti sposti bene un po', ecco, un po' lì dintorni, quindi.
0: Ma c'è anche il lago all'Esina, il lago è usato?
1: Sì,
0: cioè
1: noi abbiamo
0: no?
1: lago e mare, abbiamo il famoso istmo, quel lembo di terra di sabbia che divide il lago dal mare, collegato con un canale, quindi abbiamo per questo un lago di acqua salmastra, unico in Italia, dove insomma abbiamo le famose anguille di Lesina, e ecco, io personalmente le mangio solo a Natale, tradizione.
0: Ho capito, ma lì è proibito fare il bagno? Anche lì si può fare il bagno?
1: Diciamo che non è proibito, però il nostro lago è un lago molto basso. Quindi è un lago prettamente, insomma, un po' melmoso, motivo per cui ci sono delle ottime anguille. Però il mare lo facciamo, cioè il bagno lo facciamo al mare, perché abbiamo 20 km di spiaggia meravigliosa, e
0: cioè,
1: quindi
0: sarebbe
1: il lago lo usiamo, lo lasciamo, insomma, così lo visitiamo, ci andiamo dentro con le barche, insomma, sia a livello turistico, ma è ancora anche molto usato per la pesca.
0: Ecco.
1: E vengono a fare del surf anche, insomma, diciamo che per lo sport anche, però il mare diciamo, abbiamo l'abitudine di utilizzare molto di più il mare per i nostri bagni, perché abbiamo delle acque ancora per fortuna molto pulite, quindi abbiamo 20 km di spiaggia bella larga, allora
0: certo. Bene,
1: ci viviamo il mare.
0: Bene, nuovo brano quando sono le 5
2: 5.53, 44
0: 5.5, diciamo che no, se chiacchieriamo ancora 2-3 minuti mettiamo il brano del saluto, perché poi abbiamo
1: ormai
0: sera, non abbiamo la, ecco, quindi diciamo la giornata di oggi della nostra Gina come prosegue? Colazione, ecco.
1: Allora io stamattina faccio colazione, poi riprendo con la musica, perché vado a fare delle prove per un altro concerto che farò il 19 agosto, di cui non ho parlato prima, che è simile a quello di ieri sera ma con una formazione diversa,
0: meno
1: con
0: male
1: delle contaminazioni musicali diverse.
0: Il 19 mercoledì, quindi il 20 è giovedì, non siamo noi, vabbè.
1: Ma no, vabbè, non è possibile, ma sai che non l'avevo pensato questa cosa, che tutti i miei concerti sono tutti di giovedì, ma
0: poi
1: sì, perché
0: in genere
1: perché è così, vanno di più durante la settimana d'estate da noi, perché poi nel weekend c'è troppo, agosto è strapieno di gente, insomma ci sono tanti eventi, allora gli eventi un po' più belli li fanno infrasettimanali, perché insomma c'è più attenzione soprattutto agli eventi un po' più culturali,
0: ecco.
1: Però non avevo realizzato che erano tutti di giovedì.
0: Vabbè, comunque dai.
1: Vabbè, dai, recupero poi il pomeriggio, dormo, non preoccuparti.
0: Quello del 19, che invece è mercoledì questa volta. Gina?
1: È mercoledì?
0: Sì, mi senti?
1: Sì. Dicevo il 19, sì, è quello che vado a provare domani mattina, poi vengo qui, torno a casa, mangio qualcosa e poi scappo al mare fino a sera. Domani ho deciso, cioè oggi ho deciso che faccio il bagno al tramonto.
0: Ah, il bagno.
1: E quindi, esatto, dormirò sotto l'ombrellone per recuperare un po' e poi, insomma, ecco, mi godo il tramonto del mare,
0: ecco,
1: oggi.
0: Poi mi pare che da voi il sole tramonta prima rispetto qui da noi.
1: Quindi... Sì, beh, quasi un'ora abbiamo di differenza, eh.
0: Sì, da noi
1: lo notavo, lo notavo proprio quando sono venuta su a Reggio qualche settimana fa, che abbiamo quasi un'ora di differenza del tramonto.
0: Sì. Sorge prima, ma tramonta prima, quindi insomma.
1: Esatto.
0: Il caldo, cioè, si sta un po' freschi prima rispetto qui alle città che sono poi calde anche per i muri.
1: Si va al mare presto.
0: Ecco qua. Bene, sono le 5
1: 56 e 20 secondi,
0: l'ora dripa, non si fa perché
1: si dorme. E allora facciamo una bella canzone d'amore, dai, ci sta stamattina. E io pensavo ad un brano di Gianna Nannini, meraviglioso, che adoro, che si chiama Sei nell'anima. Ma tu cosa ne pensi?
0: Tu lo sai che ce l'avevo sotto mano già poco fa.
1: Ma dai, era destino.
0: Sì, era proprio già...
1: Un grande omaggio alla grande Gianna, che io adoro.
0: Era qui proprio in questi brani. Allora, dici che ci salutiamo dopo questo brano oppure ci salutiamo...
1: Ma sì, no, ci salutiamo dopo, dai, ci ascoltiamo il brano e poi ci salutiamo.
0: Ci salutiamo e ne scegliamo un altro. Allora, eccolo qua, Sei nell'anima.

0: Na na na na na, goccia a goccia, siamo qui, goccia a goccia per salutarci.
1: Eccoci.
0: Così.
1: Ma che bella canzone.
0: Sei nell'anima, sì. Siete tutti bella, nelle nostre bella. Anime e con te ci sentiremo quindi venerdì prossimo.
1: Venerdì prossimo, certo.
0: Allora, scegliamo un brano per chiudere.
1: Un brano per chiudere, facciamo un brano che ho cantato ieri sera. Facciamo Bambina, Pino Daniele.
0: Bambina, ma veramente dobbiamo fare qualcosa di Guccini, visto che
1: anche
0: non lo facciamo Bambina, tanto siccome Guccini
1: meglio sì,
0: sono occupati tanti,
1: ci sta tutto. Cioè, tu hai già pensato qualcosa?
0: No.
1: Perché c'è un brano che a me piace moltissimo di Guccini, che ho anche pubblicato ieri su Facebook, sì, per fargli un omaggio, che si chiama aspetta che mi sfugge il nome,
0: si chiama
1: indecisa tra due, si chiama, se non ricordo male, eccolo, aspetta che mi torna in mente, lo guardo.
0: Non è mai troppo presto, diretta. Giustamente dopo
1: sì, perché mi sfugge il nome, però voglio sentire quello perché non me lo ricordavo ed è veramente molto bello.
0: Allora,
1: 3000 pubblicità.
0: Sì, perché quando intanto io scrivo,
1: si chiama Vorrei, mannaggia, mi sfuggiva, le 3 ore di sonno si fanno sentire. Vorrei è un brano meraviglioso di Guccini.
0: Vediamo se c'è.
1: Dovrebbe esserci, sì.
0: Sì, già c'è. È pronto già, ecco. Gina, allora buon weekend.
1: E con un omaggio al grande Guccini. Ci salutiamo.
0: Salutiamo
1: e
0: Marco Roma,
1: se ci sentiamo venerdì prossimo. Buon fine settimana a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio grande. A te, Giuseppe. E un abbraccio anche al nostro caro Marco
0: dall'Inghilterra.
1: Ci ha lasciato per le sue vacanze
0: irlandesi,
1: meritatissime.
0: Certo, salutiamo anche Ernesto e il nostro Dennis. Buona giornata.
1: Grazie Ernesto, grazie Dennis per la vostra presenza costante. Grazie Marco Roma, grazie a te Giuseppe, grazie a tutti voi.
0: E tra un po' arriva Malerba, il nostro Alessandro Malerba, il chitarrista. Tu ascoltatelo. Ciao.
1: Sì, intanto sono qui. Ciao.
2: Magese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

quello che intorno c'è da scoprire, raccontarti e poi farmi raccontare il senso d'un rabbuiarsi o del tuo gioire. Vorrei tornare nei posti dove sono stato, spiegarti di quanto tutto sia poi diverso e per farmi da te spiegare cos'è cambiato.

0: 20 di sera anche oggi, Marco con noi. Buonasera Marco e buonasera Alessandro.
1: Buonasera, salve.
0: Eccoci qua.
2: Buonasera. Allora, lo presento questa
0: sì,
2: sera.
0: Presento.
2: Siamo in diretta nazionale su 100 Radio, tutto lo stile italiano. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un musicista straordinario, un talento che ha dato i confini della chitarra acustica, definito sì, da molti un one man guitarist, capace di trasmettere le sue corde un'orchestra intera. Diamo il benvenuto da solo lui, grande, grande Alessandro Malerba.
0: Grande, un applauso ad Alessandro, eccolo qua. Ecco, per chi volesse fare delle domande ad Alessandro, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Salutiamo tutte le radio che sono collegate, quelle che si collegheranno ancora adesso. E Alessandro, la prima domanda, a te,
2: allora,
0: l'onore delle domande. Io sono qui a guardare
2: sì,
0: le
2: sì,
0: telefonate.
2: Siamo preparati perché abbiamo studiato Alessandro. Allora, se dovessi descrivere chi è Alessandro Malerba ad una persona che non ti ha mai incontrato, quali delle tre parole o concetti useresti?
0: E qua è filosofica sta cosa.
2: sì, un pochino.
1: Sì, un po' esistenziale.
2: Sì. Hai tutto il tempo che vuoi, quindi.
0: C'è 20
1: sicuramente
0: minuti.
1: Un musicista. Ok. Sicuramente un musicista. E userei prima musicista di chitarrista. Perché la mia grande passione è comunque la musica. La chitarra è soltanto uno strumento attraverso il quale si esprime la musica. Poi io sarei comunque chitarrista, sì, perché è comunque una parte molto importante della mia persona, del mio carattere, una cosa che ho sempre fatto ed è l'unico strumento che suono, tra l'altro. E la terza parola è un ragazzo normale, credo, come tutti.
2: Io ho avuto l'onore di postare alcuni minuti del tuo show che hai fatto, e con pochi minuti hai raggiunto quasi 60.000 visualizzazioni e tanti like, e nei commenti sei stato paragonato ai Maneskin. Con andarli a vedere i commenti, quindi li ho lasciati perché erano belli. Quindi complimenti, perché se vieni paragonato a un grande gruppo e prendi 60.000 visualizzazioni con poche ore, non tanti ci riescono. Sei stato il secondo dopo Diappucci e Diablo che abbiamo intervistato mercoledì, quindi insieme a lui. Tu lo hai superato, lo hai. lui con 7 giorni, tu con poche ore hai superato lui. Poi volevo farti una domanda. Allora, parliamo del tuo percorso formativo musicale, i tuoi inizi.
1: Allora, io vengo da una famiglia in realtà di musicisti. Non del tutto, nel senso che non tutti i miei familiari sono musicisti, ma dal lato di mio padre è sempre stato molto comune avere dei musicisti in casa. Infatti io sono cresciuto con lui, che era un musicista, e con mia sorella, che ha iniziato a studiare musica anche lei quando era molto piccola. Ragion per cui la musica in casa mia è sempre stata un po' scontata, no? C'è stato un vero e proprio avvicinamento, un momento in cui ho scoperto la musica, perché l'ho sempre sentita, l'ho sempre respirata in casa. Ad un certo punto però, da ragazzino, avevo credo 11-12 anni, in quinta elementare comunque, vengono a fare tipo educazione musicale per il corso musicale alla scuola media, e viene questo professore di chitarra che inizia a strimpellare questa chitarra davanti a tutta la classe, e io ne rimango folgorato. Non so ancora oggi perché, che cosa mi abbia colpito di quel momento, ma rimango folgorato. Torno a casa e decido di prendere una chitarrina giocattolo molto piccola e iniziare a strimpellarla, e quindi mi faccio spiegare da mio padre come suonare il riff di Smoke on the Water dei Deep Purple. E quindi ho passato tutta la quinta elementare a suonare questo riff e basta, su questa chitarra giocattolo, finché l'anno successivo, in prima media, non ho iniziato il corso musicale nella scuola media del mio paese. Ho iniziato gli studi con questo professore, il maestro Giancarlo Ala, con cui ho continuato fino alla terza media, fin quando non ho effettuato il test di ammissione in conservatorio, al conservatorio Nino Rota di Monopoli, sotto la guida del maestro Antonino Madonni. Io ho frequentato i corsi preaccademici per circa 3 anni, finché poi impossibilitato dal fatto di frequentare il liceo a Lecce e il conservatorio a Monopoli, perché comunque sono due reti abbastanza distanti, mi sono trasferito al conservatorio di Lecce, dove ho iniziato il triennio accademico. Ci sono rimasto fino al 2020, credo. E poi ho deciso di proseguire gli studi e di spostarmi altrove, perciò ho effettuato il test di ammissione al conservatorio Baetti di Milano, dove insomma sono stato ammesso nella classe del celebre maestro Di Gante, una figura molto importante nel mondo della chitarra classica. Studiato lì fino al 2023, età in cui mi sono laureato. E una volta che ho finito di studiare il mio percorso classico, ho deciso di dedicarmi completamente alla chitarra acustica, che è sempre stata la mia passione. Vera grande passione. Senza però tralasciare e dimenticare il mio passato classico, il background, la tecnica e quel repertorio lì. Insomma, ecco.
2: Complimenti. Mi ricordi un altro finalista come te, penso che lo conosci, che è Tommaso 40. Lui è stato sempre finalista come te, lui ha Tosico d'Alex. Hai un po' il percorso suo, la famiglia di musicisti.
0: Solo che lui col pianoforte.
2: Sì, lui praticamente suona tutto, Tommaso 40, perfino la tromba si è fatto regalare dai genitori. Mi ricordi un po' il percorso tuo, per un'intervista oggi è la tua, parliamo di te. Allora, un'altra domanda bellissima, penso che ti aspetti e tutti ti faranno. Parliamo di Italia's Got Talent, dove nel 2025 tu là sei esploso, no? Alle audizioni hai conquistato tutti con un omaggio al sud a Pino Daniele. Cosa ti senti? L'energia e l'affetto del pubblico esplodere in un studio televisivo così importante per te?
1: Allora, quel momento rimane ad oggi, e penso lo sarà per tutta la vita, uno dei momenti più belli e toccanti della mia vita, perché magari mi sono sentito dire tante volte, sia durante gli studi che durante la vita normalmente, di essere bravo, di essere molto bravo, ma non mi aspettavo assolutamente quel tipo di riscontro da parte del pubblico, che è stato caldissimo e molto affettuoso. C'è stato una standing ovation, hanno davvero molto apprezzato. Oltretutto, questo stile che ho adottato con la chitarra acustica non è un qualcosa di immediato, a volte può essere un po' confusionario per chi magari non è molto affine, ecco, alla musica strumentale, e invece devo dire che il pubblico ha davvero molto apprezzato. Poi ho comunque suonato dei brani di artisti e di pezzi da 90 come De
2: André, Michael Jackson,
1: sì. Poi sì, nelle fasi successive anche Michael Jackson, Pink Floyd,
2: eccetera. Floyd,
1: sì. Quel momento è stato davvero bellissimo e inaspettato. Non mi aspettavo tanto riscontro, mi aspettavo qualche applauso, sì.
2: Però ma io ho visto l'emozione del pubblico, si sono alzati tutti in piedi con l'Elettra Lamborghini da dietro, e lei diceva: è il pubblico in piedi per te, tu potresti fare un concerto da solo, manca la voce.
1: Sì, Elettra mi ha davvero tanto apprezzato e tanto difeso in più di un'occasione.
2: No, ho notato, e lei mentre ti diceva comunque tu potresti veramente fare un concerto, lo apri e lo chiudi da solo, no? Manca la voce. Infatti penso una domanda te l'hanno fatta tutti, forse stupida, banale, ne manco a fartela, veramente se hai anche una bella voce, secondo me, parlando, ti ho sentito anche nelle audizioni quando parlavi con Elettra, con la Maionchi, per me è anche un bel timbro di voce. Penso che qualche volta, penso a casa, canti anche, penso che vari anche su quello. Allora, comunque tu dai,
0: abbiamo una telefonata, ragazzi, io sono qui al telefono, abbiamo Salvatore in linea.
3: Buonasera a tutti e a tutte, buonasera all'ospite, buonasera anche a te Marco,
0: Alessandro Malerba. cosa volevi dire ad Alessandro, che è un grande...
3: Io sono un ascoltatore fisso, ma diciamo sì, delle 20 di sera o dei 20 di sera.
0: 20 di sera che sono 20 di sera, che sono gli eventi di sera alle 20, insomma. Cosa vuoi chiedere a...
3: Ma diciamo, ecco, da San Giorgio a Cremano sentivo che è un chitarrista, e quindi diciamo, ecco, io da appassionato di musica, ecco, non
0: tipo Jim
3: non
0: Hendrix
3: so l'età,
0: con
3: però,
0: la chitarra,
3: insomma, ecco, i complimenti glieli faccio di sicuro, questo sì, ed è veramente con immenso piacere che gli faccio i miei saluti, dai.
2: Grazie mille.
3: Ben poco da chiedere, i complimenti, questo sì.
0: Va bene, grazie. Salvatore, lasciamo lo spazio ad altri. Ciao, a presto.
3: Perfetto, grazie. Ciao, Giuseppe, ciao Marco, grazie. Ciao.
2: Scusa,
3: grazie.
2: Se abbiamo interrotto, puoi continuare quello che stavi dicendo?
1: No, figurati. Di cosa stavamo parlando? Ah, sì, tanto. Dicevo che in realtà delle esperienze canore le ho avute quando ero piccolo, perché come tante persone cantavo in chiesa, nel coro della chiesa, durante le celebrazioni, insomma, queste robe qui. Ho anche avuto una piccola esperienza con una compagnia teatrale di musical, una compagnia della mia tasca, che oggi purtroppo non c'è più, ha chiuso, però diciamo che non sono completamente strano a cantare, però è un qualcosa che penso non mi rispecchia assolutamente, anzi mi ha sempre messo un po' a disagio, devo dire, perciò non ho mai pensato di cimentarmi di nuovo in questa cosa, però non lo so, mai dire mai, potrebbe succedere magari in futuro.
2: Mai dire mai, grandi complimenti. Allora, vado avanti con le domande. Allora, il traguardo sei andato in finale ai Dallas Got Talent. Portare la chitarra solista a un mashup potente di Pink Floyd sul palco della finale è stato un momento di grande visibilità. Cosa ti è rimasto dentro quell'esperienza e come ha cambiato il tuo rapporto con la musica?
1: Allora, il mio rapporto con la musica è cambiato tantissimo rispetto a un anno fa, rispetto a prima di partecipare. Innanzitutto perché non ero mai stato su un palco del genere da solo, davanti a così tante persone, perché i teatri in cui abbiamo effettuato le riprese erano molto grandi, c'era davvero tanta gente. Per cui innanzitutto la cosa che è cambiata di più credo sia la gestione dell'ansia da palcoscenico, dell'ansia di prestazione. Ricordo che prima di effettuare la prima puntata di Dallas Got Talent, quando mi veniva magari un po' d'ansia, mi rifugiavo spesso nell'idea di poter visionare, insomma, di poter lasciare tutto e non presentarmi per paura del palco, mentre oggi una cosa del genere per me è impensabile, cioè andrei tranquillamente su qualsiasi tipo di palco davanti a qualsiasi tipo di pubblico. E l'altro aspetto che è cambiato molto è stato è un aspetto un po' più tecnico, sia il modo in cui arrangio la musica, il modo in cui creo questi arrangiamenti, che è diventato molto più snello e molto più fluido rispetto a prima. Prima tendevo a complicarmi molto la vita da un punto di vista chitarristico, mentre oggi, grazie a quelle esperienze lì e grazie a quei riscontri di quel pubblico, ma anche ovviamente degli spettatori da casa o dei commentatori online, riesco ad andare più liscio, più tranquillo e ad arrivare meglio al punto in cui voglio arrivare, sempre parlando tecnicamente.
2: Certo.
1: E poi mi ha ovviamente aperto molto gli occhi, perché io fino a quel momento ho sempre lavorato solo come chitarrista per altri, per gli altri artisti, e invece da quel momento mi sono reso conto che effettivamente forse una carriera solista, io e la mia chitarra, forse è davvero possibile. E infatti è quello che sta succedendo adesso, per cui sono molto molto grato di questa cosa.
2: Grande, complimenti ancora. Ma io ho visto nelle audizioni, tu veramente ascoltavi i consigli di Mara Maionchi, perché l'hai detto proprio in diretta.
1: Sì.
2: Lei ti ha detto, non è che non dice sempre cose giuste, no? Però tu hai ascoltato quello che lei ti, i suoi consigli?
1: Sì. I giudici di Dallas Got Talent sono stati tutti molto carini, tutti tranne uno in realtà.
2: Sì, abbiamo capito.
1: Però particolarmente dolce, sì, molto apprensiva, molto tranquilla, E poi voglio dire, è una persona che ne ha viste tante nel mondo della musica, che ha tanta esperienza, per cui i suoi complimenti, i suoi consigli mi hanno fatto davvero tanto piacere. Mi ricordo che in particolare disse una frase alle audizioni, mi sembra, disse: sei una precisione imbarazzante, e mi fece molto ridere questa associazione di termini, precisione e imbarazzante. Sarà una scelta molto interessante, però sì, l'ho molto apprezzata, la ricordo con tanto affetto.
2: A me ha emozionato molto lei mentre parlava con te, quando alla fine lei ti ha detto: vai, il palco è tutto tuo, il palco scenico è tuo, tu hai iniziato la performance, è bellissimo. Mi sono emozionato io, che al di fuori penso te, non lo so, una cosa incredibile.
1: Sì, quel momento lì era la semifinale, che è stato un momento davvero molto molto pesante. In realtà ero molto teso in quel momento, però sì, mi hanno messo tutti a mio agio, sono stati tutti molto tranquilli. In particolare era lo sguardo di Mara mentre diceva quelle parole, era uno sguardo, come dire, di fiducia, ecco.
2: Allora, ti volevo chiedere il rapporto con i fan, con la famiglia, cioè ti riconoscono per strada qualcuno, che comunque anche per quel poco che comunque c'è, perché è iniziato adesso la tua carriera, ovviamente.
1: Allora, di venire fermato per strada è come una rockstar, purtroppo no, però in realtà mi è capitato 2 o 3 volte. L'ultima di recente ero al mare, vado in questo bar di un lido e la barista mi dice: ma ti posso fare una domanda? E io pensavo si riferisse alle unghie, perché molte volte le persone mi dicono: ma perché hai le unghie così lunghe, per di più solo una mano? E questa barista mi dice: ma tu sei il ragazzo di Italia's Got Talent? Ho detto sì, ah, bravo, complimenti. E poi è successo sì un altro paio di volte, però insomma, ecco, non mi rincorrono la strada, ecco.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Però mi fa molto piacere, ovviamente.
2: Certo, sì. Il successo è sempre il successo, penso, poi è gratificante, no? Non tanto per il successo, ma per quello che tu fai e in cui credi. Voglio farti un'altra domanda, perché siamo quasi in finale purtroppo dell'intervista. Allora, dove vedi Alessandro Malerba tra 5 anni? Ci sono sogni nel cassetto che non hai ancora realizzato?
1: Sì, è ovvio, perché la mia carriera solista è appena iniziata, e quindi d'ora in poi sarà tutto da conquistare, ecco. Tra qualche anno io mi vedo non molto diverso da ora, in realtà, però vorrei, come dire, dirottare questa mia carriera solista con la chitarra e l'immagine del fenomeno, vorrei portarla da tutt'altra parte, in realtà, da un punto di vista musicale, perché ho in mente delle cose molto diverse da quelle che ho fatto Italia's Got Talent, da quelle che faccio di solito, però che saranno molto interessanti e che ho sempre avuto in mente, per cui tra 5 anni mi vedo, non lo so, con più attività concertistica sicuramente, mi vedo a suonare in determinate location, ecco, e molto di più sicuramente, e soprattutto mi piacerebbe, lo dico con tutto il bene del mondo, però mi piacerebbe non aver più bisogno di suonare per gli altri artisti, ecco, e dedicarmi solo a me stesso.
2: Veramente lo meriti, ma non perché stiamo parlando, ma perché siamo in diretta nazionale, ma tu veramente meriti, hai il talento giusto. Se abbini anche quell'altra cosa che dice Elettra, penso che tu, non solo qualche d'un altro, ma gli stati li riempi anche di da solo.
1: Vedremo,
2: lo meriti. Io e Giuseppe verremo da te, compreremo il biglietto e verremo a vederti.
1: Sarete benvenuti, sì. Sarete miei ospiti.
2: E spero che da oggi, tutta l'Italia che ci sta ascoltando, non sembra, ma ci sta ascoltando tutta l'Italia, chi è in macchina, chi è in casa, ti porti tante cose belle nella tua vita.
1: Grazie mille, grazie.
0: E chi in regola?
2: Allora, purtroppo se ci fai i saluti siamo nei 60 secondi finali.
0: Sì, dici quello che... Ma, una domanda posso farle? Hai pensato già un disco, qualcosa da pubblicare prossimamente in modo che possiamo ascoltarti da solo?
1: Nell'immediato futuro no, però stiamo lavorando a qualcosa di particolare. Ma nell'immediato futuro no, bisognerà aspettare un attimino in più, però ne varrà la pena.
0: Bene, io ti ringrazio e ti aspetteremo allora. Vai con i saluti perché sta arrivando anche la sigla.
1: Sì, grazie per i saluti. È stato un piacere essere qui, vostro ospite. Grazie mille ancora di tutto, dell'accoglienza, della gentilezza. Grazie, buona serata.
2: Grazie Alessandro Malerba, grazie a te, sei stato veramente unico e favoloso, fantastico. Grazie che ci hai credito della tua ospitalità.
0: Grazie Alessandro, auguri per il futuro, perché comunque Alessandro, come tutti i nostri ospiti, sono tutti dei campioni.
2: Campioni. Alessandro, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a te, grazie.
0: Campioni, e noi salutiamo le nostre radio, questa nuova radio che si chiama ZL, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo sempre 7.30, Teleterme Viatore 7.30 e Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi e andiamo avanti.
4: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io sono qui già da diversi mesi, sempre imperterrito a parlarvi della società attuale, di quella passata e anche di quella presente, perché no? Lo faccio attraverso i protagonisti, le canzoni, sia quelle attuali che quelle un po' passate di moda e non solo, e lo faccio sempre con il mio sorriso. Io sono attivo qui, ma sono attivo principalmente anche sui social, quindi Facebook, Instagram, X, Threads e chi più ne ha più ne metta. Sono disponibile anche a parlare con voi, quindi potete contattarmi in qualsiasi momento, appunto sui social. Io ho scritto un libro abbastanza famoso dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne, e un altro decisamente più nuovo che parla degli anni 90 e 2000 e si chiama Gli anni, Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Oltre a questo parlo, come dico sempre nelle radio, parlo semplicemente di anni 90 e 2000 quasi sempre, ma poi estendo il percorso fino poi a un paragone con i giorni d'oggi, e proprio in quest'ottica vi parlerei, se siete d'accordo, di intelligenza artificiale, degli sviluppi che questo sistema societario sta portando, ovvero chiaramente la figura della Corea del Sud, la figura di Taiwan, figura dei semiconduttori che stanno portando sempre più una tecnologia esasperata che sta facendo poi della nostra società una specie di insieme di automi. Siamo diventati dei piccoli grandi automi in un ingranaggio ancora più grande di noi. L'intelligenza artificiale fa sì che la conoscenza possa essere in tanti casi sconfinata, ma in tanti casi si perda poi nell'attuazione stessa, perché non c'è più bisogno in tanti casi del processo umano, e quindi ci sta spersonificando e sta facendo sì che la società possa andare avanti alla fine senza di noi. Chiaramente la natalità in Italia sta scemando in tutti i paesi sviluppati, la figura della donna sta trovando sicuramente una nuova dimensione che le rende onore, però questo da contraltare sta facendo sì che la donna in carriera sia difficilmente replicabile, difficilmente mutabile nelle idee, e questo porterà a lungo andare probabilmente delle donne sempre più ricche e sempre più in carriera, ma probabilmente anche a un tasso di natalità sempre più basso. Questo sta succedendo in tutti i paesi sviluppati, in tutta Europa, ma non solo. Vi ricordo appunto i paesi ultra industrializzati come appunto Giappone, Corea, Cina, Taiwan, dove la natalità è veramente ai minimi storici. Diciamo che ci sono invece tante famiglie molto povere che sono veramente in difficoltà, proprio perché non c'è la possibilità di ridistribuire bene la ricchezza, o forse non c'è nemmeno la volontà. Quindi i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, la robotica, il metaverso saranno sicuramente, insieme ai chip e le memorie, argomento di tante discussioni future e probabilmente anche presenti, sicuramente anche su questa emittente, e quindi ne parleremo in futuro, sicuramente del nostro futuro e del mondo che ci aspetta. Intanto vi saluto, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Montegratto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
2: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
3: Assolutamente, assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
2: Tra amici.
3: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di
2: dire coltivare agli altri, i nostri rapporti. Dire agli altri quello che c'è,
3: esatto.
2: A Montagnana.
3: Questo, a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, anche ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
2: Perfetto, seguiamo.
3: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare che è il 10 agosto. 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
2: Sì.
3: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
2: Si continua.
3: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
2: Sì.
3: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
2: Ah, ecco.
3: E sarà una serata
2: illuminata,
3: memorabile, illuminata, molto particolare.
2: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
3: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
2: Ah.
3: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo 2 regole.
2: Sì.
3: 2. Chi partecipa deve avere i baffi.
2: Ah, ecco.
3: Uomo o donna che sia.
2: Beh, insomma,
3: per quanto disegnata,
2: anche finti, allora
3: anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
2: certo.
3: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
2: E questa quando è che si tiene?
3: E questa si comincia il 29 agosto,
2: sì,
3: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
2: un mese di fuoco
3: da vivere, da visitare oltre anche con le temperature.
2: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
3: Aspetto con ansia questo momento.
2: Grazie,
3: arrivederci a presto.
2: Grazie Elisa Rossetto che avremo durante questo mese con questo comunicato che racconta queste cose che ci sono a Montagnana, un paese nella provincia di Padova. Adesso abbiamo Maria Grazia, eccoci qua, buongiorno. Maria Grazia, vediamo perché non ci sente. Eccola qui, buongiorno Maria Grazia.
4: Sì, buongiorno Giuseppe.
2: Eccoci qua, benissimo. Siamo al 7 agosto, cara Maria Grazia. Perché siccome alcuni dicono che siamo registrati, noi diciamo l'ora. 6:46:32 secondi, siamo in direttissima. Oggi la poesia di Maria Grazia si intitola...
4: È un po' negativa. Aspetta che ho perso il segno.
2: Ma sì, qua. Ci mancherebbe.
4: Non te ne andare.
2: No, non me ne vado.
4: Ma in radio io ascolto ancora la signora che parla.
2: No, perché se arriva un po' in ritardo, stai tranquilla, ci sei, siamo già in diretta noi, tranquilli. Perché ci sono 20 secondi di ritardo, perché quando c'è l'internet ritarda di 20 secondi. Poi ti risentirai appena finisci. Allora vai tranquilla, tu non pensare di là, pensa a me che mi ascolti nel telefono.
4: Sì.
2: Perfetto.
4: Più fiducia.
2: Sì.
4: Allora. La poesia si intitola Non te ne andare.
2: Non te ne andare, vabbè, io non me ne vado, no, assolutamente. Allora, vai pure, procedi.
4: Dove vuoi andare? Resta con me. Io sono triste senza te. Mi assale un'amarezza e non puoi immaginare quanto mi fa male. Senza di te la vita non può continuare. Se tu restassi non mi faresti così male. Ricomincerei a vivere e proverei grandi emozioni che mi darebbero belle sensazioni, senza contare i tuoi baci a profusione.
2: E grazie. Allora arrivano i baci? Sì,
4: arrivano.
2: Di chi sono questi baci?
4: E cantati da Calogero Scalici.
2: L'hai scritto tu questa canzone?
4: Ma sai che non me lo ricordo più. Non vorrei essere bugiarda.
2: Va
4: non
2: bene,
4: lo so.
2: Tu non lo sai, potrebbe essere. Allora arrivano facciamo che l'hai scritto
4: facciamo
2: tu.
4: Che se vi piace l'ho scritta io, se non vi piace l'ho scritta io.
2: Va bene, a lunedì, buon weekend. Ciao, grazie, ciao.
4: Ci sentiamo la prossima, ciao.

E questo è Se piovesse il tuo nome Elisa. Salutiamo intanto Marco da Dublino, beato lui che è in vacanze, lo salutiamo, magari ci ascolta in replica quando sei in giro. E noi, questo è l'ultimo brano prima della sigla.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: E allora è il momento dei saluti per quanto riguarda questo venerdì 7 agosto 2026. Ci sentiremo lunedì 10. Intanto buon weekend a tutti quanti voi. Vi ricordo che per mercoledì sera alle 20:20 di sera avremo la nostra amica Gegia, quella famosa che recitava con Nino Manfredi. Quindi allora Gegia per mercoledì sera alle 20 di sera, mentre noi torneremo qui naturalmente lunedì mattina alle 4:30, ma sull'app Giuseppe Spazio Cesena, Spazio app, sul sito giuseppe.cesena.altervista.org potete riascoltarci ogni 3 ore, anche su Alexa, dicendo Alexa apri Amici Disabili. E allora ci sentiamo durante il giorno, se vi va di riascoltare qualcuno dei nostri passi, qualcuno delle nostre scemenze, siamo qua. Il vostro Cecantibus vi saluta, vi ringrazia di essere stati ancora una volta per noi, per aver preferito Disabili International Radio, la radio che è vicina a tutti.

0: Domenica con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Il ciclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Mega Hits.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, ci siamo, siamo pronti ovviamente per incominciare il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. E allora salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto di Diffusione Europea, di Radio Attività, di Radio Tiguglio Web, di Regional Radio, di MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Siamo arrivati a venerdì, poi sapete che noi non ci fermiamo, siamo in onda anche il sabato, però già venerdì uno incomincia a dire, beh insomma, siamo nuovamente all'inizio di un nuovo weekend e speriamo sia buono, caldo sicuramente, però insomma ce la faremo assolutamente. Andiamo velocemente a ricordare che oltre ad essere venerdì 7 agosto 2026, siamo nel 219esimo giorno dell'anno e nella 32esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. Il sole è sorto alle 6.11, tramonta alle 20.21, la luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 40.8%. Il proverbio di oggi: bandiera vecchia, onor di capitano. E anche questo è un proverbio decisamente conosciuto. Il proverbio deriva dal mondo militare, dove alla caduta in battaglia corrisponde la presa della bandiera da parte del vincitore. Di conseguenza, chi può esporre a lungo la stessa bandiera porta con sé la gloria di non essere caduto in battaglia. Allora io oggi dovrei iniziare sicuramente con un artista, un cantautore che ci ha lasciato, perché non possiamo anche noi dal Morning Show non ricordare il grande Francesco Guccini. E allora abbiamo pensato di iniziare con una sua bellissima canzone. Siamo negli anni Ottanta e il brano si intitola Autogrill. Ebbene sì, con lui iniziamo veramente alla grande il nostro appuntamento mattutino. La ragazza di...

Un omaggio doveroso a Francesco Guccini. Abbiamo scelto un brano forse meno noto ai più, però io credo di grande intensità, molto molto bello. Possiamo allora continuare? Sicuramente, the show must go on, diceva qualcuno, e ancora il nostro morning show che continua ovviamente anche per questo venerdì 7 agosto 2020.

0: le 7 e 16 minuti.
1: È il momento della storia di questo 7 di agosto e allora andiamo velocemente al 7 agosto del 1420, a 2 anni dal concorso bandito dall'Opera del Duomo di Firenze per la cupola della cattedrale cittadina di Santa Maria del Fiore, si aprono i lavori per la sua edificazione. Il 7 di agosto del 1566, e questo è interessante, a Basilea la popolazione avvista degli oggetti volanti circolari che si muovono velocemente come in una danza o in un combattimento. Alcuni sembrano addirittura sparare colpi di cannone. Lo annota il volantino della città. Lo strano evento atmosferico, chiamiamolo così, è spesso citato come una presunta apparizione di UFO. Ripeto, 1566. Nel 1606, in questo giorno, nella sala grande del palazzo di Hampton Court a Londra, si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di William Shakespeare. Nel 1815, arresosi agli inglesi, Napoleone Bonaparte viene trasbordato dalla Bellerofonte alla Northumberland e prosegue il viaggio verso l'esilio a Sant'Elena. 1820, a Villa Vicentina, in provincia di Udine, colpita da cancro al fegato, muore Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone ed ex granduchessa di Toscana. Nata da Iaccio nel 1777, aveva 43 anni. 1887, Francesco Crispi, che alla morte di Agostino De Pretis in luglio aveva assunto la carica di ministro degli esteri ad interim, viene nominato presidente del Consiglio dei Ministri dal re d'Italia Umberto I. 1908, con un articolo sulla Gazzetta dello Sport, viene fondato il Giro d'Italia e inizia l'organizzazione della corsa che prenderà il via in primavera da Milano. 1931, in questo giorno, in occasione della festività di San Donato, patrono della città, ad Arezzo si tiene la prima rievocazione storica della Giostra del Saracino. 1941, va in onda il primo spettacolo TV con la partecipazione di pubblico in studio. Lo trasmette la WNBT di New York, prima emittente commerciale americana, la cui trovata consiste nel rendere il pubblico parte dello spettacolo. 1943, il dittatore italiano Benito Mussolini, agli arresti a Ponza dal 28 di luglio, viene portato alla Spezia, da dove a bordo di un incrociatore poi trasferito sull'isola della Maddalena. 1947, a bordo di una zattera in legno di balsa a cui è stato dato il nome di Contiki, la spedizione del norvegese Thor Heyerdahl raggiunge la barriera corallina di Raroia nelle isole Tuamotu, un viaggio di 101 giorni dal Perù per dimostrare che uomini preistorici del Sud America potevano aver viaggiato attraverso il Pacifico fino alla Polinesia. Nel 1948 le Olimpiadi di Londra fanno registrare un altro record in occasione della maratona, gara tradizionalmente conclusiva dei giochi. Il numero di spettatori sui tracciati e sui campi tocca le 83.000 persone. La gara viene vinta dall'argentino Delfo Cabrera. Ci fermiamo un attimo, torniamo alla musica e poi ancora fra poco la storia di questo 7 agosto.

Se andiamo velocemente a completare la storia del 7 di agosto, tornando al 7 agosto del 1959, viene lanciata da Cape Canaveral la sonda satellite spaziale Explorer 6, che raggiunta l'orbita inizia a trasmettere le prime immagini della Terra per osservarne le condizioni climatiche. 1960, il Costa d'Avorio ottiene l'indipendenza dalla Francia dopo circa 70 anni di dominio sullo Stato africano. 1964, il presidente italiano Antonio Segni, rinvenuto accasciato a terra nel suo studio al Quirinale, viene ricoverato in questo giorno d'urgenza a Roma. Non può ricevere visite neppure dai figli, con la sola eccezione della moglie Laura, che può restargli accanto. Si pensa ad un grave disturbo circolatorio cerebrale. 1970, Christine McVie entra nei Fleetwood Mac come primo membro femminile del gruppo. Pianista e voce dei Chicken Shack, Christine Perfect aveva sposato l'anno precedente John McVie, bassista del gruppo cui i Chicken facevano da supporto. 1974, Beverly Hills in California, l'attrice Faye Dunaway sposa il musicista Peter Wolf, frontman del gruppo che diventerà la Jay Giles Band. Si sono incontrati a un suo concerto poco tempo prima. 1974, il cascatore francese Philippe Petit cammina su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza e senza rete di sicurezza. Ha lavorato alla preparazione della traversata per 6 anni e la compie 8 volte avanti e indietro in 45 minuti. È salvo, ma viene arrestato. 1976, un gruppo di scienziati californiani annuncia che la sonda spaziale Viking 1 ha trovato consistenti indicazioni della possibilità di vita sul pianeta Marte, dove è atterrata il 20 luglio dopo 11 mesi di viaggio. Intanto anche la Viking 2 si appresta a raggiungere l'orbita marziana. 1978, sindacati e imprenditori criticano il progetto messo a punto dal ministro del lavoro Vincenzo Scotti. 1979, il primo ministro Francesco Cossiga nomina 54 sottosegretari, sono 4 in più rispetto a quelli nominati dal precedente governo. Nel 1987 i presidenti di 5 nazioni centroamericane riuniti a Guatemala City firmano un accordo articolato in 11 punti per riportare la pace nella regione. I firmatari sono il Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras e Costa Rica. 1987, secondo matrimonio per l'attore Tom Selleck, interprete televisivo della serie Mannion P.I., che sposa la collega Gilly Joan Mack, conosciuta a Londra 4 anni prima, dove lei lavorava nel musical Cat. 1990, l'esercito degli Stati Uniti si colloca a guardia dell'Arabia Saudita per un timore di possibile invasione dell'Iraq. 1990, Simonetta Cesaroni, una ragazza di quasi 21 anni, viene trovata morta nell'ufficio dove lavora in via Carlo Poma a Roma. È stata uccisa con 29 pugnalate inferte con un tagliacarte. 1994, a Yokohama in Giappone si apre la 10ª conferenza internazionale sull'AIDS dal titolo La sfida globale dell'AIDS insieme per il futuro. 1999, l'italiano Stefano Zoff vince il titolo mondiale dei pesi leggeri di pugilato WBA. Nel 2002, doppio bronzo per l'Italia ai campionati europei di atletica in corso a Monaco di Baviera, grazie a Erika Alfridi nella 20 km di marcia, Emanuela Levorato nei 100 metri. 2012, a Londra, l'australiana Sally Pearson fissa il nuovo record olimpico dei 100 metri ad ostacoli, coprendo la distanza in 12.03. Ed è tutto per la storia di questo 7 di agosto e noi torniamo ovviamente per qualche minuto alla nostra musica.

questo punto facciamo gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Siete nati il 7 di agosto, bene, oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri da parte nostra, ricordando che oggi sono nati anche Mata Hari, danzatrice e agente segreto. Nando Martellini, il mitico telecronista sportivo, e poi Arrigo Petacco, giornalista, storico, scrittore, Abebe Bichila, podista, Emilio Lavazza, imprenditore industriale del caffè, Giorgetto Giugiaro, designer, Caetano Veloso, cantante, Carlos Monzon, pugile, campione mondiale dei pesi medi dal 1970 al 1977, Donatella Scarnati, giornalista e conduttrice TV, Gerry Scotti, conduttore radio TV, Sergio Ferentino, conduttore radiofonico, Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, Albertino, DJ e conduttore radiofonico, Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore TV e politico, Charlize Theron, attrice, Megan Gale, modella e attrice, e Marco Melandri, pilota motociclistico, campione mondiale 250 nel 2002. Direi che le abbiamo dette tutte, sì, perfetto. E allora auguri, auguri, auguri, auguri ancora da parte nostra, e proseguiamo ancora nel nostro consueto appuntamento con il Morning Show.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, 4 km di coda per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Parma-La Spezia e Terre di Canossa. Per chi viaggia in direzione Bologna si consiglia l'uscita Parma Ovest sulla 15 Parma-La Spezia. Sulla A4 Brescia-Padova, file tra Peschiera e Somma Campagna per un veicolo in panne verso Venezia. A Bologna traffico intenso e code sulla A14 Adriatica tra Bologna Fiera e Bologna Arcoveggio in direzione Milano. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete stradale del paese dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

così è arrivato il momento dell'oroscopo, come ogni giorno a quest'ora ovviamente. Andiamo a capire come sarà questo inizio di weekend per i nostri segni zodiacali. Iniziamo con i primi sei. Andiamo subito con l'Ariete. Venerdì spettacolare, amici dell'Ariete, lo splendido trigono della Luna in Leone unito alla spinta del Sole vi regala un'energia travolgente, idee brillanti e una forte carica di seduzione. Giornata ideale per chiudere gli impegni di lavoro in bellezza, azzardare una proposta coraggiosa, organizzare una serata d'amore indimenticabile. Wow! Toro, con la Luna e il Sole nel suo quarto campo, l'attenzione si concentra sull'ambiente domestico, sulla casa e sulla necessità di ritrovare equilibrio nei rapporti familiari. Non lasciatevi provocare da qualche piccola pretesa altrui, usate il vostro proverbiale buon senso e questa sera regalatevi una cena rilassante. Gemelli, venerdì brillantissimo per i Gemelli, lo splendido sestile della Luna dal Leone accende la vostra mente, la vostra curiosità e la vostra innata facilità di parola. È il momento perfetto per concludere trattative, fare chiamate importanti, programmare una gita per il weekend e stringere nuove e preziose amicizie. Cancro, la Luna muove i suoi passi nel vostro secondo campo, invitandovi a fare un bilancio pratico ed economico della settimana. Giornata ideale per riorganizzare la spesa, gestire i dettagli contabili e raccogliere i frutti concreti dell'ottimo lavoro svolto nei giorni scorsi, ritrovando tranquillità. Leone, Luna e Sole abbracciati nel vostro segno vi incoronano protagonisti assoluti dello zodiaco. Emanate un fascino magnetico, una sicurezza incrollabile e una generosità contagiosa. Venerdì perfetto per prendere iniziative sul lavoro, fare una richiesta importante, vivere l'amore al massimo delle emozioni. Vergine, la Luna si muove nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi un venerdì di avvio cauto e di riflessione. Non forzare i tempi e non affaticatevi. Completate le mansioni più urgenti con metodo e riservatevi la serata per ricaricare le batterie, magari con una passeggiata in natura o un buon libro. Questa è la prima parte ovviamente del nostro oroscopo, lo sapete che poi ovviamente ce ne saranno altri sei disegni zodiacali, ma in attesa ci ascoltiamo un po' di musica, nel frattempo continuiamo la nostra colazione, magari il caffè a quest'ora è un ottimo toccasana, per altri sarà già il secondo caffè, comunque sia. Ci ascoltiamo tutti insieme Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Ebbene sì. Abbiamo ancora l'obbligo di dare notizia, ovviamente astrologicamente parlando, di altri sei segni. Perciò continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, venerdì radioso, lo splendido sestile della luna dal leone risveglia la vostra vita sociale, i progetti di gruppo, la voglia di stare in mezzo alla gente. Avete un'eleganza e una popolarità straordinaria, ottimo momento per coordinare un evento e vivere momenti speciali con gli amici. Scorpione, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno del leone, mettendovi al centro dell'attenzione professionale. Mantenete la calma di fronte a qualche piccola provocazione, usate la vostra profonda determinazione invece dell'orgoglio. Chiuderete la settimana dimostrando a tutti il vostro valore. Andiamo con il Sagittario. Un venerdì fantastico, lo splendido trigono di fuoco della luna dal leone accende il vostro entusiasmo, la voglia di viaggiare, l'ottimismo più in generale. È una giornata ideale per programmare una partenza per il fine settimana, allargare i vostri orizzonti mentali e vivere la sfera affettiva con totale trasporto. Continuiamo ancora e lo facciamo con il Capricorno. La luna si sposta nel vostro ottavo campo, spingendovi ad analizzare con lucidità alcune questioni finanziarie o contrattuali in sospeso. La vostra profonda capacità di concentrazione vi permetterà di risolvere ogni dettaglio pratico, garantendovi questo fine settimana di totale serenità e distensione. Ma che bello! Andiamo allora con l'Acquario. La luna si trova nel segno opposto del leone, mettendovi di fronte all'esigenza di bilanciare le vostre idee con quelle del partner o dei collaboratori. Evitate la rigidità, un dialogo aperto e un pizzico di ironia vi permetteranno di superare ogni incomprensione e godervi un bel venerdì sera. Chiudiamo con i Pesci. Un venerdì concreto, dinamico, molto produttivo. La luna nel sesto campo vi dona la concentrazione giusta per smaltire rapidamente la posta arretrata, organizzare i dettagli del weekend e prendervi cura della vostra salute e forma fisica con un'attività all'aria aperta. Questi erano i nostri segni zodiacali, li abbiamo raccontati tutti, eh? Siamo tutti a posto, perfetto, e allora noi dobbiamo continuare ancora la nostra mattinata, il nostro morning show. Sapete che fra poco daremo un'occhiata anche ai giornali, ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola, e quindi continuiamo fra musica e notizie come al solito per incominciare nel migliore dei modi questa giornata, anche questo venerdì 7 agosto 2026. Rimanete insieme a noi.

0: Siamo così giunti anche a sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Oggi in edicola iniziamo con il Corriere della Sera. Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità. Il leader consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine. Scontro in commissione per Fratelli d'Italia, fa comizi. Addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore, ed un ricordo anche di Roberto Vecchioni e di Romano Prodi. L'Italia e l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni, il 2026 si avvia, scrive il giornale, a diventare l'anno più caldo di sempre. Andiamo con la Repubblica, a tutta pagina, Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto, e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Tanti gli articoli di commento, molte pagine a lui dedicato. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, strage di Crans, la procura di Sion no all'Italia come parte civile. La meglio gioventù con Spin Time e l'articolo di Elena Sancanelli. Andiamo con la Stampa di Torino, danni record per il caldo, in Piemonte già 2 miliardi, l'SOS di agricoltori e allevatori, la regione chiede lo stato di calamità. Il Papa contro i potenti della terra, per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra la Porziuncola dove è nato il francescanesimo. Inventano fantasmi e nemici per umiliare gli altri, pericoloso intrecciare religione e nazionalismo. E ai giovani riuniti ad Assisi assicura: voi siete l'esatto opposto dei fondamentalismi. Tra la via Emilia e l'infinito, addio Francesco Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni. Il Fatto Quotidiano, Conte contro Mister 100 milioni, le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, chat nuovo terremoto, possibili reati di ministri, caso MPS, la D del MEF parlava coi politici, incluso Crosetto. Il Resto del Carlino: se avesse previsto tutto questo l'Italia, commossa per Francesco Guccini, la chitarra, le osterie di Bologna, i romanzi, un'icona senza età della canzone d'autore e della storia d'Italia. Litiga in cella con i compagni, ucciso a 32 anni, si riaccende l'allarme, sovraffollamento. Il Messaggero, l'addio di Cyrano. Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, l'omaggio di Mattarella e di Meloni. Di sinistra amato, a destra, oltre le ideologie. Covid, Conte, da me nessun illecito. Le interviste del Messaggero: energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, secondo Elischlein. Ignazio La Russa: ma il centro-sinistra non ha un'agenda in comune. La Verità: il vero virus è Conte, l'ex premier arriva in commissione Covid e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla. In Avvocatese dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia, a differenza di Fauci, incriminato dal Senato statunitense, se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano, non vorranno avere di nuovo lui con i suoi DPCM la guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi sulle mascherine. Così Sanchez deporta i migranti in Africa. Eccolo qui. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in coro. Il premier iberico deve spiegare la sua ipocrisia. 1000 denunce di molestia nell'Unione Europea che predica i diritti. Il Giornale: Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra, il fiume Reno e le pere calde nel ultimo libro. È un articolo proprio di Francesco Guccini che ritrovate a pagina 24. Per il Resto: vergogna Svizzera, la strage di Crans Montana, la procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia, morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti. Continuiamo con Libero, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si autoelogia. I magheggi e le ipoteche delle società della famiglia della compagna di Giuseppi. Morto un grande comunista, addio Francesco Guccini, amato pure a destra ma non da tutti, non riduciamolo a Santino Rosso. Andiamo con Il Tempo, quotidiano indipendente. Conte Pinocchio sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Spin Time, la proprietà dice no al pasticcio del comune, l'occupazione della vergogna. Andiamo allora al Sole 24 Ore, quotidiano economico. La borsa oltre il muro dei 54.000 punti, BCE allarme inflazione, shock da caldo, NBA Europe sbarca a Roma e Milano, business da 560 milioni annui, generali utile record, donne tuteleremo integrità del gruppo. Passiamo allora ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Chiara da 1.500, Pellacani nella storia dei tuffi, nel sincro il quinto oro europeo, questa volta in coppia con la Pizzini. Ancora Milan, fidati di Ramos, Pippo Inzaghi legge la Serie A ai suoi bomber, l'Inter riparte da favorita in un campionato equilibrato, Juve alla Ibegovic mi piace, punto sui gol di Scamacca e io porto su il mio Palermo. Yashari con Amorim è tutto diverso e posso giocare con Medric. Bremer, Juve, resto, io non scappo, con Spalletti si può vincere. Mastantuono, Firenze in delirio, Pellegrini, Roma, sì. C'è anche Bonucci nell'Italia di Mancini, l'UEFA Infantino, boicottiamo ancora. Corriere dello Sport, pazzi di Masta, la Fiorentina abbraccia Mastantuono. Castro esclusivo, Roma senza limiti, siamo da scudetto, l'Inter si può battere. Ed ancora Lucumi e Zirkzee, boia di Juve, countdown per Suzuki in porta. Il colombiano e l'olandese pressano Bologna United. Storica impresa, gli europei, quinto trionfo, Pellacani, manita d'oro. Andiamo con Tutto Sport, Chiara sei un mito. 2 anni fa voleva smettere, ora la sua storia potrà diventare leggenda alle Olimpiadi di Los Angeles. Ci credevo, sognavo questa foto con le 5 medaglie, adesso posso dirlo, punto a battere le cinesi. Per l'Italia il dominio è totale. Lucusi, la Juve ha raggiunto l'intesa con il difensore colombiano, ora deve rilanciare con il Bologna e cedere Gatti. Sono l'Angenus, risolvo problemi, storie da film mondiali del 1930. Firenze tutti pazzi per Mastantuono, Real aria di beffa e Barcellona sta per soffiargli Rodri, fine di Infantino, per l'Europa sì, il mondo si divide, Africa e Sud America pro FIFA. Grazie Francesco Guccini, un addio che fa male, non divideva, univa, canzoni eterne e letteratura, tra la via Emilia e l'West, amò la Juve per Platini. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi a questo punto, come al solito, andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che proseguono con la loro mattinata. Li ritroveremo domani sicuramente.
1: Mega hits. The number one hit music station. Diffusione europea.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web, siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante, state con noi.

In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione, perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il Computer Emergency Response, appunto, di Agenzia per l'Italia Digitale. Beh, vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare, insomma, di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata Pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione! Quindi occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo, che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo offline, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta. Beh, solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. Beh, è questa una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Il motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di SPID, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider.

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la TIM. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla TIM per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. TIM dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM. I call center abusivi che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita TIM contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente iscritta alla ROC, questo al fine di generare il flusso telefonico apparentemente, diciamo così, lecito e un processo di controllizzazione formalmente regolare. TIM ha risposto fornendo delle giustificazioni, tra cui l'adesione al codice di condotta per l'attività di telemarketing e teleselling. Il garante però sottolinea che questo non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner, quindi di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta l'intera filiera del telemarketing. Quindi l'autorità che cosa ha fatto? Ha accertato la sistematica inosservanza degli obblighi di materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri e TIM deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto.
2: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

E andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web, amici, continua, signori. Qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria diciamo sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo, che è presente su YouTube, diciamo, mostra una sorta di clip che diciamo si posiziona esattamente davanti al LED in uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley, appunto per impedire diciamo che si veda quando si illumina durante quindi l'acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi che costa $15. Il secondo accessorio è stato invece acquistato per $16 ed è un kit che ne contiene una dozzina e sostanzialmente è uno sticker composto da due parti, una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda proprio oscura il LED rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio è cattiva, Ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con degli occhiali che registrano non l'avrei. Ecco, non so come fanno veramente a riscuotere tutto questo successo.

0: alla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi, ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla, Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone, con un chip della Qualcomm Snapdragon, un sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da XAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità? È bugia? Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da XAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile. Un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di XAI sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da non lo facciamo, lo faremo, forse se dobbiamo, è completamente falso che lo stiamo facendo, Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come. Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile. Quindi signori, c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere, come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh,

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, Radio Web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. E per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.

0: che in fondo è più naturale.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 8:31.
1: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tigullio vi augura buon ascolto.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter. Oggi attraversiamo due canzoni che parlano di relazioni, quando l'amore smette di essere cosa semplice. Da una parte il bisogno quasi fisico di liberarsi da una gelosia che consuma e dall'altra il ritorno immaginato come in una scena di cinema, sospeso fra rancore e desiderio. Ma partiamo dal 1992, anno in cui Biagio Antonacci trova finalmente un brano capace di portarlo al grande pubblico. Liberatemi. Liberatemi non è una ballata sentimentale accomodante, è un pezzo pop, rock, teso, nervoso, costruito come una richiesta di aria. Canta una passione che non consola ma stringe. L'estate del testo non è una vacanza, è un clima soffocante, un caldo emotivo da cui fuggire. La forza del brano sta proprio in questa contraddizione. Ritmo trascinante e parole che raccontano dipendenza, gelosia, bisogno di scappare ma senza riuscire a farlo davvero. E come sempre a Musical Chatter andiamo a cercare qualche curiosità. Una importante che è il singolo di lancio dell'album omonimo pubblicato nel 1982, e questo brano scritto da Biagio Antonacci insieme a Mauro Malavasi fu presentato al Festival Bar e al Cantagiro di quell'anno, diventando il primo vero successo commerciale del cantautore dopo i dischi di esordio. L'album superò le 150.000 copie vendute ai tempi e segnò il suo ingresso stabile nel firmamento del pop italiano degli anni 90. C'è anche un dettaglio visivo molto forte: il videoclip, diretto da Michele Ferrari, fu girato nel 1992 in Arizona, Tucson, nel celebre cimitero degli aerei militari, conosciuto come The Boneyard. Quell'ambientazione di carcasse metalliche nel deserto amplifica bene il senso del pezzo. Una storia d'amore vissuta come relitto ancora caldo, qualcosa che non vola più ma continua a occupare tutto lo spazio. Dal punto di vista vocale, Antonacci non cerca la perfezione levigata, ma lavora sull'urgenza, col suo timbro basso, graffiato, spesso spinto in avanti, come se la frase dovesse uscire senza quasi essere controllata. E l'arrangiamento di Mauro Malavasi, fra chitarre, tastiere e pulsazione, sostiene proprio questa tensione. Non è una confessione sussurrata, ma una fuga, una voglia di fuga cantata a pieno fiato. Allora stop con le chiacchiere, ascoltiamocela. Come brano della svolta, un grido d'amore e di insofferenza sospeso fra l'estate, le gelosie e il desiderio di salvezza. Biagio Antonacci con Liberatemi.

Rieccoci amici di Musical Chatter, era Biagio Antonacci con Liberatemi, il pezzo che nel 1992 lo trasformò da promessa del pop italiano in una voce riconoscibile e radiofonica. Ora cambiamo decennio e anche prospettiva. Dal bisogno di liberarsi passiamo al desiderio di riscrivere una storia, come se l'amore potesse essere montato di nuovo, scena dopo scena. Arrivano in Modà insieme a Emma con Come in un film, una ballata pop che funziona proprio perché mette in dialogo due temperature vocali diverse: la scrittura melodica di Checco Silvestre da una parte e il graffio un po' più ruvido di Emma Marrone dall'altra. Il titolo è già una chiave, non parla solo di romanticismo ma di memoria, di scene che tornano, di finali immaginati diversamente. Il brano è legato al progetto 2004-2014, l'originale, raccolta celebrativa dei 10 anni di carriera dei Modà, pubblicata con materiale live e una nuova versione in studio proprio di questo brano, Come in un film, in duetto con Emma. È una scelta significativa, perché non è un semplice riempitivo da best of, ma è un inedito pensato per chiudere un ciclo e riaprire il rapporto con il pubblico attraverso una collaborazione molto riconoscibile. Parliamo di qualche curiosità. La versione con Emma entra in rotazione radiofonica a dicembre 2014, accompagnata da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli, progetto che nasce in un momento in cui i Modà capitalizzano proprio un decennio di concerti, di classifiche, di palazzetti, mentre Emma porta nel brano una presenza vocale più aspra, capace di spostare la canzone dal semplice romanticismo verso un confronto più acceso, ma per certi versi più credibile, più umano, più concreto, più quotidiano. Nel testo l'immagine del film non è decorativa, serve invece a raccontare proprio una relazione che continua a proiettarsi come un film nella mente, dove noi rimuginiamo, ecco, anche quando la realtà dice altro. Ci sono lividi emotivi, rancori, ritorni immaginati, temporali da attraversare insieme. È una scrittura molto pop, molto dinamica, costruita su immagini precise, abbracci che cambiano il mondo, baci che coincidono con il risveglio, scene che sembrano vere proprio perché restano un po' così, a metà, sospese. Vocalmente il punto forte è l'incastro fra Checco dei Modà, che mantiene questa maggiore fragilità e riconoscibilità, e Emma, che entra con un colore più roco, frontale, dando peso alle parole nei passaggi più intensi. E se prima Liberatemi era un'urgenza solitaria, qui l'amore invece diventa dialogo, collisione, tentativo di rimettere insieme i pezzi davanti allo stesso

stesso schermo emotivo. Dai, basta parole, chiudiamo la puntata dedicata a due modi diversi di sopravvivere a una passione complicata. Biagio Antonacci l'ha cantata come una prigione da cui uscire, Imoda ed Emma come una storia da rivedere, forse da salvare, o forse solo da ricordare meglio come le immagini del film. E Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter. Ora alziamo il volume e ascoltiamoci insieme Imoda ed Emma con Come in un film.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio presenta
3: The Summer is Magic. The Summer is for non per tutti, veramente. Ciao ragazzi, benvenuti. Diamo anche il benvenuto al mese di agosto, già che ci siamo, perché insomma ci troviamo ed è bello anche salutare il mese di agosto. Ciao ragazzi, benvenuti in Syndication, sono la nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini con queste calorie che vi tiene compagnia. E mamma mia, cioè fa rima con mamma mia, però è. Lo so. Amici radioascoltatori, grazie per averci e per sceglierci sempre. Questo programma sapete perfettamente che è un programma inutile, che non serve praticamente a nulla se non al limite a un po' di buon umore, e questo speriamo veramente di darvelo, perché questo è il nostro, così, la mia missione, dai, mettiamola così, la nostra Syndication sull'antenna nazionale. Ovviamente avremo la nostra Summer Music Machine, i pezzi musicali più forti e purtroppo devo dire anche sti incoglioniti della capanna internazionale. E allora iniziamo immediatamente con Summer Music Machine in tempo zero, Summer Selecta.

0: Matrona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Cosa? Come
1: ascolto
0: boh?
1: Ascolto la musica.
0: Ah, sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì, che c'ho il gioco del salotto, gioco,
0: ecco,
1: quello.
0: Fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Oh, basta, sì, basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno diciamo, cosa? Che sì, dato che il scorso anno era andata al mare.
0: Lo scorso anno? Che il scorso anno? Mamma mia, però matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori. Sì.
0: Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, con il sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: È troppo caldo.
0: È troppo caldo, mamma mia.
1: Quando sono andata per fare la vacanza.

0: Sì. C'era molto sole.
1: Molto sole, il mare. Ancora questo chat GPT.
0: Praticamente
1: a maiuscola. Ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat GPT o il chat GPT sta parlando con me? Boh.

0: La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
1: E praticamente sì. era successo
0: che cosa?
1: Sì. Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i
2: mezzo
1: contini,
2: braccio, tutti cosa?
1: Sto ancora mettendo la crema.
0: Mettendo la crema, sì, forse è meglio. Effettivamente. Sì, quindi.
1: E sono un po' troppo delicata.
0: È un po' troppo delicata. Lei non è delicata, ma è un po' troppo delicata. E questo è il magnifico italiano della nostra.

Alborosi, gran bel pezzo, veramente, dobbiamo dirlo. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, i miei colleghi, per farci prendere la nostra primissima pausa. Fermi lì, tra una bolla e l'altra, non di sudore, non di calore, ma le bolle inutili della nostra matrona. A tra pochissimo, eh.

0: Scocco.
1: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
2: Perché c'è una pelle troppo chiara.
1: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
2: Adesso ho parlato con la mia estetista.
1: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
2: C'è la possibilità,
1: sì,
2: allora no, la possibilità di fare... Che... Di
1: dovrebbe
2: fare...
1: parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo, più che con l'estetista.
2: Lampade, comunque, vabbè,
1: sì,
2: con
1: scelte
2: la
1: personali.
2: D. Sì. E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
1: quella cosa col sole, con il sole,
2: non
1: poi,
2: è una dermatite,
1: che cos'è, non lo sa neanche lei, quella cosa con il sole, poi tra l'altro, non con il sole, mi raccomando amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è con il sole, coi vent-

0: bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
3: per il piacere di ascoltare.
4: Summer Sun Music Machine.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, sta, ma non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo, ah, l'eritema solare.
0: L'eritema solare, peccato.
1: L'estetista mi ha detto che lei.
0: L'estetista,
1: c'ha...
0: Non sia mai che andiamo dal dermatologo.
1: Questa gamba, siero vitamina D. Sì? D. E anche la F, un sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito. Vabbò, queste sono cose ovviamente che soltanto l'estetista, non il dermatologo.
1: Perché è un costo anche a fare le lampade. Ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto? Dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare anche euro. Perché loro vanno dai 8 a 10 minuti al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

0: si sono riunite tutte, ma proprio tutte le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Le giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze.
1: Sì. Ma male che sono io quella che capisce dalle 10:10.
0: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
1: io
0: succede?
1: Non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
0: Ok, vabbè.
1: Io non volevo fare.
0: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
1: Sì. Perché lo so chi è.
0: Chi è? Chi è questa persona? Ok, che ha detto che il pensatore è super dotato, Pisellonio. Ok, va bene. Quindi dai.
1: Che se si scherzando, ma ero seria.
0: Era seria? Va bene. Dai.
1: Ma non lo dirò mai.
0: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. Ma... E lei esce fuori che non lo dice mai. Scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi.
2: Non so
0: se il bello e il brutto di tutto ciò, non il bello, il brutto e il cattivo, assolutamente. Non so se è comunque bello o brutto il fatto che non ci vergogniamo veramente di nulla, cioè siamo veramente deficienti così. La nostra caratteristica, anche la nostra testata giornalistica Capanna Sciocchi 24 abbiamo, ma che bello. In questo mese d'agosto che è appena iniziato, mamma mia ragazzi, però fa caldissimo, io non lo so, non ce la posso fare. Soltanto venire in diretta con voi è veramente una grande pacchia e una serenità assoluta. In syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. È il momento di salutarci, di dare la linea a quelli bravi, meno male. Anche perché mi sa che di danni in quest'oretta, voglio dire, anche a livello mentale ne abbiamo avuti veramente anche troppi, oserei dire. Vi auguro una buona settimana, una buona fornacella, perché fa un caldo terrificante, ma con la nostra compagnia sarete e saremo sempre freschi come le rose. Oddio, freschi come le rose, questo caldo. Però ce la possiamo fare. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti. Alla settimana prossima, sempre qua in syndication.
3: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
4: E tra poco 10 vasi in consegna a casa di una povera signora che fa di tutto per farci capire, ma io non ho ordinato nulla. No!

0: Pronto signora, scusi, salve, il corriere.
1: Ah, dimmi.
0: Sì, no, per lo scarico, sta arrivando un ragazzo con i 10 vasi, mi raccomando che ci sia spazio lì fuori.
1: Guardi, io non ho ordinato.

0: niente.
1: Ah, non lo so. Noi abbiamo dunque viale. Oh?
0: Sì. Il numero 33.
1: Esatto,
0: io
1: sì.
0: Non ho ordinato niente. Che corriere, che cosa deve portare?
1: 10 vasi cinesi che sono belli grossi anche, sono un po' ingombranti.
0: No, no, non è roba mia.
1: Ah no, perché tra l'altro sì, c'è anche uno che si accende, che si fa la musica, sente? Faccio sentire, sente che si sente la musica?
0: Guardi, io non ho ordinato niente e da me non deve arrivare niente.
1: Però
0: quindi sarà dall'altra parte. Io sono indipendente, non c'entro niente.
1: No, no, no, lo so, no, ma noi non lo so se è indipendente o quello che sia. Però siccome il ragazzo deve scaricarli, li lascia lì davanti
0: no,
1: casa.
0: No, da me non lascia niente perché io non apro il cancello.
1: No, no, ma li lascia fuori. Li lascia fuori.
0: C'è, ci sono due cancelli. Uno è quasi sempre aperto, il mio è sempre chiuso. Quindi io non accetto niente, ma roba no, d'altro.
1: Però no, quello che vogliamo capire, cioè i suoi vasi li dobbiamo mettere di là nel cancello aperto?
0: Ah, certo, non da me. Io non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: No, però sopra c'è scritto il suo nome, quindi cioè, dopo succede che qualcuno la chiama e se
0: ah,
1: ne fa.
0: Ah, io non lo so.
1: Ma perché chi scusi?
0: Ha ordinato sta roba, io non conosco nessuno dall'altra parte.
1: Ma scusi, quello che abita di fronte a lei cosa ha ordinato dei vasi a nome suo?
0: Io non lo so.
1: Come
0: non
1: lo sa?
0: So
1: ci abita lei lì, mica io ci abito, signora, mi perdoni, cioè lo dovete sapere.
0: Guardi, io abito in via 33 e sono qui assieme a mio figlio che in questo momento non c'è.
1: Non è che li ha ordinati suo figlio?
0: Non ha ordinato niente.
1: Non è che suo figlio li ha ordinati a volte?
0: Quindi sarà un'altra parte del condominio che avranno ordinato qualcosa.
1: Ma scusi, siccome sono 6 vasi, 6, 10, non ricordo, fate metà per uno e così almeno siete a posto.
0: No, no, io non accetto niente, voi metteteli dove volete, lasciateli fuori dal cancello e di là il cancello è
1: aperto,
0: lasciatele pure dove vi pare.
1: Li lasciamo dove è aperto.
0: Io non conosco nessuno chi c'è di là.
1: E se poi si rompono, dopo non è che succede qualcosa, no?
0: Io, guardi, io non so niente. Voi lasciateli dove vi pare, ma non da me.
1: Allora li lasceremo lì fuori dove troviamo spazio, signora.
0: Ma dove trovate il cancello aperto?
1: Sì, li mettiamo lì dentro.
0: Potrete anche entrare e lasciarli lì nel terrazzo suo.
1: Ah, ok.
0: Io non c'entro con loro di là.
1: Ho capito. Allora li lasciamo lì e dopo eventualmente vi mettete d'accordo tra di voi, d'accordo?
0: Lasciatele dove vi pare.
1: Va
0: ma
1: bene.
0: Non è roba mia.
1: D'accordo, grazie, la saluto.
0: Prego.

0: Amici di Supermarket Show, grazie per essere giunti alla fine con noi anche di questa puntata di oggi. È stato un piacere farvi compagnia. Tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, mentre su Spotify troverete la sezione Le interviste di Supermarket con tutti i ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato a far conoscere la loro musica. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao! Lover.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti, tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigulio. Vi aspetto!

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: perché quello.
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Signore, il video?
2: Chi è che parla?
1: Scusi, no, era soltanto per avvisare che chiudiamo la settimana oggi con Cloud Busting come ultimo brano.
2: Ma non ho capito.
1: Cloud Busting, l'ultima canzone di oggi.
2: Beh, non capisce niente, basta così.
1: E quindi che facciamo? Possiamo parlarne, sì?
2: Voi siete delle trappole, via.
1: No, ma noi parliamo di musica e basta, non dobbiamo mica vendere nulla.
2: Vuitarsi dal trappole.
1: E come diceva il signore il video, vuitarsi dal trappole, cioè in romagnolo, voi siete delle trappole. Ma no, signore il video, noi parliamo di musica e chiudiamo la settimana con Cloud Busting del 1985, ispirata alla storia dello psicanalista Wilmer Reich, raccontata dal punto di vista del figlio. Parla di memoria, perdita e amore filiale. È una canzone sulla fine dell'infanzia, sulla fiducia spezzata, ma anche sulla potenza dei ricordi. Epica e commovente, costruzione orchestrale, crescendo emotivo e un finale che resta addosso. Una delle narrazioni musicali più riuscite di Kate Bush.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, volevamo dirle che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
0: Ma che parla?
1: Supermarket, ha sentito Cloud Busting che l'abbiamo adesso messa in onda?
0: Ho sbagliato il numero.

0: Pronto, salve, scusi per la regolazione nazionale dell'ora esatta, potrebbe dirci ora in questo momento zona Veroli che ore sono?
1: Io non ho capito niente, mi scusi.
0: Scusi, per la regolazione nazionale dell'ora esatta, se ci potesse dire in zona Veroli indicativamente ora che ora è?
1: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero.
0: No, per sapere che ore sono.
1: Ma guardi, io non lo so, non ho un orologio adesso.
0: Non ha modo di
1: faccio
0: vedere tramite
1: numero.
0: Tramite il cellulare.
1: In questo momento non la posso aiutare.
2: Pronto?
1: Sì, pronta?
3: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
4: Pronto?
0: Sì, salve. Scusi il disturbo, gentilmente, supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un blocco col satellite sulla zona Ripi, in quelle zone lì. Gentilmente, se ci potesse dire come sta andando la situazione meteorologica odierna.
4: Nuvoloso.
0: Giornata nuvolosa e ci sono precipitazioni in atto, pensa che ci possano essere, quindi
4: Forse sì, ma per adesso niente, adesso è calma.
0: Per adesso è calma. E temperature, ti permetta, sono ancora diciamo fredde oppure un pochino sopra la norma stagionale?
4: Fredde, diciamo, dai, sì.
0: Cioè, giornata diciamo tipica di gennaio,
4: sì, invernale.
0: Invernale, invernale. Venti forti o moderati e poi abbiamo finito.
4: Ma neanche troppo, moderato, forse anche meno.
0: Ok, la ringraziamo molto, buon proseguimento. Grazie.
5: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
6: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Tra poco Sofia Molon con Vorrei. Sono le

0: Amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con il suo singolo Vorrei, che è già stato in rotazione sia in supermarket ma anche in on air, abbiamo Sofia Molon. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Sofia, un piacere averti qui con noi, conoscerti, scoprire, perché spesso noi ascoltiamo i brani ma non subito entriamo in contatto con gli artisti stessi. Parliamo di Vorrei, una ballata intensa, delicata, che racconta la fragilità di un amore in bilico. A te la parola.
1: Esatto, è proprio una dichiarazione d'amore, però diciamo vista in modo diverso, non il classico, la classica dichiarazione d'amore. Qui andiamo a più che altro alla ricerca di risposte per quanto riguarda i dubbi che c'è in un rapporto, quindi proprio la parte della fragilità della persona nel rapporto, che purtroppo non è sempre tutto rose e fiori, quindi ci sono i dubbi, ci sono le perplessità e si cerca un po' di conforto, un po' di sicurezza, insomma, ecco, quindi la ricerca della sicurezza. Infatti dal titolo è come dire vorrei un po' di sicurezza, ad esempio, no? Quindi sì, è un po' così.
0: Senza poi esatto la certezza di riuscirla a trovare, perché comunque è un desiderio. Esatto. Ma ad oggi, Sofia, tu dalla voce mi sembri veramente molto giovane, è così complicato cercare questi, insomma, andare contro, cercare di rincorrere questi sentimenti?
1: Allora sì, io sono fortunata perché ho una bellissima relazione, però non è mai tutto chiaro, nel senso c'è il bello ma c'è anche il brutto, lo racconto anche in altri miei brani perché mi piace proprio questo confronto tra il bello e il brutto, lo scoprire che ci sono entrambi i lati, e quindi mi piace proprio affrontare questo tipo di tema, di problema, chiamiamolo tra virgolette, che c'è dappertutto in un rapporto qualsiasi.
0: Beh, quello sicuro. Ma probabilmente voi generazione di adesso vi scontrate anche con quello che è ciò che viene imposto dalla società, dai social specialmente, quindi forse c'è un po' troppa superficialità rispetto al passato e quindi diventa anche più difficile riuscire a mettere su un rapporto più concreto, duraturo anche, insomma, il desiderio credo un po' di tutti quanti. Però da come ho capito ci sei riuscita, e quindi questa è la cosa più importante. Sofia, grazie. Prima di ascoltare Vorrei, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, mi trovate su Instagram e su Facebook come Sofia Molon. Su Instagram c'è una pagina dedicata proprio alla musica, Sofia Molon Singer, e così trovate tutto quello che io faccio, insomma, ecco.
0: Perfetto Sofia, è stato un piacere conoscerti, grazie per
1: anche
0: essere
1: per
0: stata
1: me,
0: in nostra compagnia, di Sofia Molon. Ora ci ascoltiamo Vorrei, alla prossima, e grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Mozzarella di bufala sì o mozzarella di bufala no? Lo scopriremo tra poco.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo, il supermercato di via Canale Ferrari. Sta arrivando un ragazzo con la consegna della bufala, della mozzarella, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Ma voi a chi vi chiamate?
1: Prego, scusi.
0: Ho sbagliato.
1: Signora, sento male perché la televisione è alta, forse.
0: Non aspettate un minuto e mo la spegno.
1: Grazie, grazie.
0: Sentite, è casa.
1: Esatto, noi abbiamo una consegna di 50 kg di mozzarella di bufala frazzi, giusto? E abbiamo di cognome, abbiamo lo scarico e sta arrivando un ragazzo col furgone, però sono 4 cassette pesanti, bisognerebbe metterla subito in frigo.
0: E chi c'è da
1: io? Ah, non lo so, voi l'avete ordinata, mica io.
0: Sì, no.
1: E perché abbiamo questo indirizzo, scusi?
0: Mamma, forse uno che da fa un compleanno di un figlio
1: con la mozzarella. Al compleanno si prenderà
0: la mozzarella.
1: Ah, perché si usa la mozzarella?
0: Io sono sola, che ne già fai? Bello di mamma, figlio mio.
1: Lo so, però noi purtroppo il ragazzo ha questo indirizzo, deve venire lì. Tra l'altro, non è che noi le lasciamo lì sotto casa e ce ne andiamo.
0: Sentite a me,
1: sì.
0: Un attimo quando domando perché sta vicino a me.
1: Chi?
0: Quello che è da fare una festecciola stasera.
1: Ma cos'è, un suo vicino di casa?
0: Vicino, proprio in casa, aspettate un attimo.
1: Aspetti che chieda che sono qua. Certo.
2: Pronto?
1: Sì, chi è?
2: Scusa, chi è?
1: No, come dicevo con la signora prima, siccome noi abbiamo uno scarico di 50 kg di bufala su questo civico, e la signora diceva no, ma non è la mia, per capire se c'è stato un errore oppure andasse a finire a una festa di compleanno, mi ha detto.
2: No, qua le bufale non abbiamo nessuna mozzarella di bufala. No, ti sbagliate.
1: E il compleanno, non è che sia per il compleanno?
2: No, non abbiamo nessuno compleanno qua.
1: E mi ha detto la signora che c'è una festa.
2: No, non abbiamo nessuna festa, ti sbagliate numero. Ciao.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche per questa settimana, siamo proprio arrivati alla fine, oggi è venerdì, e concludiamo con un sorriso e con un bel piatto di mozzarella di bufala che ovviamente non è stata consegnata. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: noi siamo. Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 7 agosto, sentite questo boato? È il primo vero weekend di agosto che esplode in tutta la sua bellezza. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in una nuova puntata di Estatissima. Questo è il momento che milioni di persone hanno sognato per mesi, il venerdì che dà il via alle grandi vacanze, il fine settimana in cui tutto è possibile. L'atmosfera è elettrica, le autostrade sono vive, le spiagge sono pronte e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva. Oggi non ci sono freni, non ci sono mezze misure, vogliamo solo musica che faccia battere il cuore a mille e vibrazioni che ci facciano sentire vivi però, eh? Preparatevi ad una carrellata di successi senza tregua, il riscaldamento perfetto per le vostre notti d'agosto. Tirate giù i finestrini, alzate il volume al massimo e fatevi sentire, perché l'estate vera, quella che toglie il fiato, inizia esattamente oggi, in questo momento, con questa bella puntata di Estatissima, insieme anche ai nostri ospiti, Ermanno Accardi, con gli italiani che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo, il nostro Lorenzo Zucchi che ci parlerà di spiagge davvero uniche, meravigliose e tutto quello che gli sta intorno, e ancora il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, per i suggerimenti psicologici da non seguire durante le nostre belle e cariche vacanze. Siete pronti per il weekend della vita? E allora partiamo! Questa è stata

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Siamo all'interno di Statissima, proseguiamo la nostra carrellata di personaggi che stiamo raccontando alla radio, gli italiani che hanno segnato davvero, no, la storia del nostro paese, tante voci, tanti personaggi, tanti illustri, no, del nostro paese, che ci racconta Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi parliamo di Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama mondiale, che ha portato la musica classica italiana sui palcoscenici internazionali, una figura di eccellenza nella musica e nella cultura italiana. Riccardo Muti nasce il 28 luglio 1941 a Napoli, in Italia. Fin da giovane dimostra un talento precoce per la musica, studiando al Conservatorio di Napoli e successivamente perfezionandosi con grandi maestri come Carlo Maria Giulini. La sua carriera internazionale si sviluppa negli anni 60 e 70, un periodo di grande fermento culturale in Italia e nel mondo, segnato dalla ricostruzione postbellica e dall'affermazione dell'Italia come centro culturale europeo. Muti è conosciuto per la sua straordinaria capacità interpretativa, una precisione tecnica e rispetto profondo per il patrimonio musicale. La sua direzione si distingue per l'attenzione ai dettagli, la sensibilità emotiva e la capacità di instaurare un'intensa comunicazione con orchestre e pubblici. È un maestro che combina rigore con passione, mantenendo un equilibrio fra tradizione e innovazione interpretativa. Riccardo Muti rappresenta una delle figure più eminenti della musica classica italiana contemporanea. È stato direttore principale di importanti orchestre internazionali, tra cui la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Mozart di Napoli. La sua attività ha contribuito a promuovere la musica italiana nel mondo, rafforzando l'immagine dell'Italia come patria di eccellenza artistica e culturale. E poi Muti ha portato lusso all'Italia grazie alla sua straordinaria carriera internazionale, che ha evidenziato il livello elevato dell'educazione musicale italiana e il talento dei suoi interpreti. La sua dedizione alla qualità, alla perfezione e

0: rispetto dei compositori italiani come Verdi, Puccini e Rossini, ha rafforzato l'immagine dell'Italia come culla della grande musica lirica e sinfonica. Inoltre, il suo impegno nel preservare e diffondere il patrimonio musicale italiano ha contribuito significativamente alla cultura nazionale. Scusatemi ancora, nonostante la sua fama, Riccardo Muti ha affrontato alcune criticità, tra cui tensioni con alcune istituzioni musicali e orchestre dovute a differenze di visione artistica o a questioni di management. Inoltre, come molti grandi artisti, può essere stato percepito come troppo esigente o severo nel suo metodo di direzione, aspetti che talvolta hanno generato discussioni sul suo stile di leadership. Tuttavia, queste criticità sono generalmente considerate parte del suo approccio rigoroso e dedito all'eccellenza. In conclusione, Riccardo Muti si conferma come la sua figura come uno dei più grandi direttori d'orchestra italiani, simbolo di eccellenza e passione musicale. La sua carriera e il suo contributo alla cultura italiana e internazionale testimoniano il valore duraturo del suo talento e della sua dedizione, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale mondiale. Mi fermo qui, caro Alessandro, e ovviamente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ciao.
1: Grazie ovviamente al nostro hermano, a presto.

dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: All'interno della nostra estatissima Cestile Balneare, la rubrica alla scoperta del nostro mare, dei nostri mari, delle nostre spiagge, con Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi alla scoperta di Barcola, Trieste, Friuli Venezia Giulia, esattamente diciamo un mix tra Grignano e Barcola.
1: Esatto, siamo nell'estremo nord-est d'Italia, no? Qua l'Adriatico ha cambiato forma, non è la forma dell'Adriatico che conosciamo di più, come quello ad esempio della Riviera dell'Emilia Romagna. Qua non ci sono distese di sabbia, nemmeno dune, ma c'è una costa essenziale. Siamo già più europei proprio perché siamo nella spiaggia di Grignano, come hai detto tu, appena fuori Trieste. E ovviamente la costa è di pietra, fatta di piattaforme, no? Scalinate che scendono verso l'acqua, insomma si arriva, ci si siede, ci si sdraia e poi siamo nell'acqua. L'acqua è sorprendentemente limpida, no? I fondali però diventano subito profondi e il colore cambia rapidamente, passa dall'azzurro chiaro vicino alla riva a tonalità subito più scure e intense appena fuori. Ovviamente questo è un mare perfetto per un nuotatore esperto, perché qua si può nuotare, si può andare un po' verso il largo e dal largo vedremo ovviamente tutta la città di Trieste, che così si percepisce dalla distanza.
0: Andiamo a raccontare un po' proprio della cittadina.
1: Esatto, io ti direi che qua vicino a Grignano compare il castello di Miramare, una delle nostre grandissime attrazioni, no? Lo vedi anche dal, come dicevo prima, mentre nuotiamo vediamo questa incredibile struttura, no? È bianco, elegante, costruito su un promontorio che si protende nel mare. È un edificio ottocentesco che era stato voluto da Massimiliano d'Asburgo, no? Perché quando il Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico come privata, e oggi ancora conserva arredi, stanze e dettagli originali. E attenzione, perché poi attorno c'è un parco vastissimo che scende fino all'acqua, in alcuni casi proprio fino alle spiagge di cui abbiamo parlato, no? Barcola e Grignano, con viali, alberi e scorci direttamente sul mare. Attenzione, bisogna prenotare, perché ormai l'attrazione è diventata così gettonata che se uno si presenta così ai cancelli dovrà fare una lunghissima coda e molto spesso si rischia anche il sold out.
0: E andiamo a parlare di gastronomia.
1: Allora, Trieste e la sua costa hanno una tradizione gastronomica particolare, tu lo sai, la città ha fatto parte di più stati, è stata anche indipendente per un breve periodo, per cui insomma qua abbiamo una gastronomia che è già un po' diversa da quella del resto d'Italia. E tra i piatti più simbolici ci sono le pedocce e lo scottadito, sono le cozze cucinate con aglio, vino bianco e prezzemolo, no? Che ovviamente sono da mangiare calde appena fatte con qualche goccia di limone. E qua magari degusteremo un bicchiere di vino del Carso, no? La zona dell'entroterra del Friuli Venezia Giulia, che questi vini sono particolarmente minerali ma freschi e si adattano perfettamente all'ambiente. Qua ricordiamo, siamo sulle piattaforme, siamo in una costa rocciosa con il vento che ogni tanto si alza, ma anche qua siamo comunque nel nostro stile balneare.
0: Grazie a Lorenzo Zucchi, che tornerà con noi la settimana prossima. Buona estatissima.
1: Buona estatissima!

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: E siamo arrivati ad un nuovo collegamento all'interno di Estatissima con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, collegato in diretta da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Senti, un altro dei consigli psicologici che spesso sentiamo, no? Che vengono detti alla radio, alla televisione o magari che leggiamo in qualche rivista è: ama te stesso prima di tutto.
1: E sicuramente questo è diventato un motto, forse il motto moderno dell'età moderna, ed è anche giusto in parte, bisogna amare se stessi prima di tutto. Però diciamo che bisogna stare attenti, perché soprattutto l'estate può finire nel diventare, no? Un narcisismo travestito da crescita personale, cioè un, come dire, un self-love frainteso, si potrebbe dire. Perché bisogna ricordarci invece che si cresce soprattutto nelle relazioni, nello scambio con gli altri, anche nel dare qualcosa agli altri. E l'estate soprattutto è un momento molto importante, appunto, per stare con gli altri, per dare agli altri, per scambiarci idee, emozioni, sentimenti con gli altri. Quindi attenzione, attenzione, bisogna amare se stessi, però bisogna anche amare gli altri, bisogna amare il prossimo, bisogna amare lo stare insieme agli altri. E allora l'estate diventa davvero bella se diventa condivisa, è un momento di incontro, perché a volte durante l'anno effettivamente con la fretta c'è anche poco spazio. Quindi questo consiglio: adesso l'estate, mandiamolo in vacanza, connettiamoci con gli altri, mettiamoci un po' in secondo piano, ascoltiamo, parliamo. E l'estate davvero, giorno e notte, diventerà un momento magico con ricordi magici che saranno sempre e comunque insieme alle altre persone.
0: Grazie al nostro Luca Saita che tornerà con noi venerdì prossimo, sempre qui in Estatissimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro, buona estate a tutti.

Questo bel venerdì 7 agosto ha un sapore speciale perché profuma di partenze e di libertà. Molti di voi infatti stanno scaldando i motori proprio in queste ore per recarsi in vacanza. Quindi veramente buona partenza a tutti. Mi raccomando, le partenze intelligenti e non sotto il sole cocente. E seguite Statissima per tutti i consigli per le vostre vacanze, disponibili anche sul nostro sito web ufficiale estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche nel fine settimana su Facebook e LinkedIn. Noi torniamo lunedì per iniziare insieme la settimana che ci porterà a San Lorenzo. Un abbraccio a tutti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Meraviglioso! Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno, Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione, Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, perché stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, eccola. Che dolore, che mal di panza.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza ecco. Preparare, senza le cose che le prepariamo. Ma siamo
0: normale,
1: così telepatici, io e Gianni.
0: È vero.
1: Proprio, siamo
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live, anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà

0: Veneto, il 20 Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera, eccetera. E allora, Dolce Alice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via, viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma, non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora,
2: chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando, anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, incontreremo Max, là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa. Poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa che si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo. Cioè, nel senso, no, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Alice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolce Alice Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no, rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Ci riceve è uno,
0: se mi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare,
1: vabbè, io qualche nome glielo potrei dare,
0: lascia stare, non fare danni, che già allora Brian, per favore rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto, mi piacerebbe quel posto lì, dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli, una seratina lì la farei volentieri, guarda, proprio per soddisfazione mia personale. Anche, sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio, dovrebbe essere una cosa eccezionale,
2: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Alice Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Ti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa, ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: che... Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io sono meravigliosi. Li adoro.
2: Volte anche con i droni. Ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, però i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non il drone militare, attenzione.
1: No, il drone
2: è quello con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro, quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda li devi saper pilotare, non è che...
0: Ma infatti è tutto l'insieme, già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco,
2: perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice, babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlanta.

0: Bang I'm in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, vai, come vai?
1: Eh sì, mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimiliano,
0: no.
1: Massimino, dimmi, dimmi.
0: No, no, no, il Brianone che fa queste cose.
2: È ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente, ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari come...
1: Allora, cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Che parla non... con zia, no, parla che... con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma fa quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Wille.
0: Le Wille.
1: 8349411.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ya.
1: Vol e come sacca.
0: Vai.
1: 348-349-4111.
2: La mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, 16 anni che non si ricorda.
2: E sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Non è vero.

0: siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo siamo. Molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la SAS. Eccola!
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello, schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Quindi andiamo.
0: Dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta che la Sassa.
1: Allora,
0: facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè. Ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po'. Poi dopo io mi stanco. Allora un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
5: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
6: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
7: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
8: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
9: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
10: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
11: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
10: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
11: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
10: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
11: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
10: Shadows Light con i Senza Radio.
12: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
13: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7:09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7:09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
0: Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross e poi Alessandra Sassa.

0: Toccami in... cioè, toccalo, touch me in the morning. Toccami in mattinata. Cioè, svegliandomi, toccami. Capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi. Diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei
2: lascia
1: pronta?
2: Stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia. Che, guarda, mi fai venire un'angoscia, veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian! Dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
1: Perché? Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista. Si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la Sassa.
3: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Adesso dimmi,
3: piacere tutto mio.
1: Hai dormito? Hai dormito?
3: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è si cerca di dormire.
1: Adesso lo diciamo modo. Perché tanto gli amici di Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo, un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte. È veramente
3: soprattutto
1: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
3: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi certo, noi lavoriamo in un certo senso H24.
1: Certo. Questo d'altra parte è il lavoro anche degli uffici stampa, il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua appunto, quindi a maggior ragione. Adesso ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente certo, ancora quando si è poi titolari ovviamente di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu, c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato o domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero,
3: sì,
1: però
3: il mio bellissimo bimbo,
1: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie sappi,
3: ecco,
1: che se eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma, abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore. Ma tu non sei soltanto questo, ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampo, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con la MP,
3: sì, diciamo,
1: Film.
3: Che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali,
1: sì,
3: con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026 per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che hanno ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, di subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
1: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimi. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
3: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa.
1: Sì.
3: Far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi,
1: certo,
3: non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Io già so tutto dove potrei arrivare.
1: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
3: Cioè,
1: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda. Considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati, perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico, ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza. Ecco, oggi come oggi, c'è questo spirito, che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
3: Guarda, sinceramente ti dico subito sì, c'è ancora.
1: Meno male.
3: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari un qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati,
1: certo,
3: di magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore, che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
1: Certo.
3: Si accelera sempre di più. Ancora oggi a me, durante molti progetti o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi
1: sì, ho capito.
3: Sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari. Ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
1: sì,
3: allora di essere un protagonista o un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
1: Sì.
3: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso o tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
1: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, almeno ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no, e poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?
3: Ma guarda, è cambiata tantissimo. Già ai tempi

0: non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'aria di cambiamenti, ecco, un'aria che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
1: Ecco, ma proprio anche pensando un po', alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene
0: Ma
1: da pensare
0: guarda,
1: un po'. Sì.
0: gli artisti di oggi sono totalmente diversi, hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato totalmente il mondo dell'arte in generale. 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi, cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi
1: Certo.
0: è diventato tutto digitalizzato.
1: Sì.
0: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, ma vecchio giornalismo, che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse. Quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale. Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. E quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
1: Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
0: Allora, la musica, sia da protagonista che da dietro le quinte, è stata comunque un cambio importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte, con qualifica di autore e produttore. È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato, durante la mia carriera di fotoreporter e tanto altro, ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare, ai tempi ci riuscii ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mea Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti, è
1: Direi
0: stato
1: di sì.
0: autore di molti, molti brani di personaggi big della musica italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi,
1: Hai detto un nome che tu lo sai che la Sasta piace tantissimo.
0: esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino del cantautorato, dove scrivessi più che altro anche dei brani, sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicendarsi nella quotidianità della giornata, ecco, del singolo comune mortale, mettiamola così.
1: E questo Il figlio di tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso andremo ad ascoltarlo
0: Allora, Il figlio di
1: insieme.
0: tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid,
1: Sì.
0: Sai, durante il Covid, a nostro discapito, purtroppo siamo stati tutti limitati e in un certo senso a far fuoriuscire le nostre doti, ci siamo bloccati un po' tutti, però lo stesso, appunto, con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto, come mi dicevo poc'anzi, che io sono molto determinata con questo. Diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica, sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino, proprio di Salvo De Vita.
1: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la Sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo, ma adesso ascoltiamo insieme, dai, il figlio di tutti. Grazie Salvo.
0: Grazie a voi.

0: Mr. John, Mr. John. Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera, l'atmosfera natalizia, Patrizia.
1: Natalizia? Ancora ce ne vuole?
0: No, ma magari, guarda.
1: Però, sì.
0: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so perché.
1: No,
0: preferisco la primavera che sì, quel calduccio, ma proprio sul frescolino. Beh, non c'è quell'afalo.
1: Sono
0: c'è
1: d'accordo con te, sono d'accordo con te, anche perché ma poi sì, quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
0: Allora, no, ma poi no.
1: Dimmi. C'è il condizionatore,
0: I condizionatori fanno male. E poi succede che ti becchi il malanno in piena estate. Allora, l'estate cosa porta? Sì, più luminosità.
1: La zanzara.
0: Porta la zanzara che rompe le balle, porta l'appiccicaticcia, porta l'umidità, ma che schifo, niente. E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora, però io amo questo periodo, marzo-aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
1: Già, anche maggio è bello.
0: Ecco, fermiamoci a maggio, bello, la temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo, per me la tranquillità è enorme, farebbe bene la salute, quei 20 gradi fissi tutto l'anno sarebbe...
1: No, 20
0: una...
1: gradi no, di più, se 25, no, 25...
2: Viva maggio, viva settembre.
1: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo.
2: Sì,
1: e
2: settembre si sta anche bene.
0: Ma perché quest'uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Lui, ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
2: No, siccome vedo che tutte e due messi insieme non ne capite una cippa,
0: ma come no? Stiamo facendo un discorso...
1: Stiamo parlando... I meteorologi stiamo facendo.
2: I meteorologi,
0: certo.
2: Se vi chiedo dove si trova Andromeda, nemmeno lo sapete voi.
0: Allora.
1: In cielo.
2: Pure Gesù Cristo è in cielo.
0: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla di e lui parla della
1: delle
0: parte.
2: Cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sa.
1: Aspetta,
2: che è una galassia.
1: È una galassia
0: che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
1: Ma c'entra. Guarda, ti dicono.
2: Quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
0: Meno 26. Spazio... Meno 27, va bene, così stai zitto.
2: Meno 27. Ma che stai? Ma che ne stai inventando? Che ti sta inventando? 200

0: ciao. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Va bene, Brian, mamma mia. Ah, no, sta pagando.
1: Sarà sulla luna.
0: No,
2: sarà sulla Brian si scrive come si pronuncia?
0: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando Deliveroo perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
2: La pizza?
0: Faceva schifo la roba della Sassa. Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
1: Occhio alla salmonella!
0: Mamma mia, patite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu e il conto della clinica! Sto scherzando, chiaramente! Tasty Brothers!

Ok, quando guardami Brian per favore, quando dico, quando devo dire quando, dovevi far partire, non l'hai fatto, sempre il solito sei, eh.

Rock and roll, right to three. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro vintage Italy, che trovo molto avremo, mi raccomando, fatelo, perché noi ci

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: A long time. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete dalla parte di là?
2: Certo che sì.
1: Vero, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Che ubraia che diventava amata. Comunque, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
2: 1, 2, 3.
1: Tu sì, ma la Patti no.
2: Come no?
1: No, assolutamente.
3: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
1: Ora sì. Ragazzi, ma quante...
3: Devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
1: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per... Sì.
3: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
1: Ok, va bene.
3: Allora, ci sono delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
1: sicura?
3: Se fosse possibile.
1: Sicura?
3: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
1: sì,
3: ma si ripara.
1: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente...
2: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
3: No, ancora no.
1: Ancora no, magari.
3: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Vidi un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
2: Ma c'erano i rulli con la vetrata,
3: so.
1: la levigavano dalle parti.
3: Sai, le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire,
2: cioè, all'istante?
3: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
1: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci sei?
1: Ma perché pronto, sei pronto? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurvis. La canzone classic di Adrian Gurvis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao. Ma

0: Ehi Toto, quindi visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: È tornato.
2: Se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo.
2: Allora che se ci ascolta
1: ci fucila come
2: ci
1: minimo.
2: Manda a quel paese.
0: Ma l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te.
0: Sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto Felice Dolce Alice Live. Ed è stata anche questa una puntata un po'. Poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio di quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusa, mi siete disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizia?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannominato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu, eh?
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già.
1: Allora.
2: Sentire tu la notizia, dici allora, la gente dice.
1: Allora, do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra, uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
0: sì. il computer, queste cose che rubano, no, è normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Allora, certo, dai, io certo. Allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Subadoo.
0: No, Subadoo. No. Subadoo.

0: ciao pa chi c'è pa là. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni,
0: ma che Max, minchia,
1: parla arabo.
0: non ero io, erano in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, a te. Grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian. Devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. Sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al, capito? Ciao ragazzi, ciao.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni. Su Radio Tivoglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: From7va.fm Olittoradio All Gode. From7va.fm Radio All Gode. From7va Seme Alteradio All Gode. From7va.fm LT Radio All Gode. From7va FM / / Alterradio All Gode.
2: From7va FM Alterradio All Gode.
1: From7va.fm / Alterradio All Gode.
3: From7va.fm Dolce Radio All Gode.
1: From7va.fm / Alterradio All Gode. From7va.fm / Alterradio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente

ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415. Oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato.

e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: Ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male, queste cose iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere

0: va a cercare altro perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, è veramente veramente difficile, e chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LTRadio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LTRadio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie mille.
0: Una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai.
1: Il mio
0: giusto?
1: Primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e diciamo di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente, quindi è un pezzo davvero diciamo fresco ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita,
1: sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto, sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official,
0: con l'H tra la C e la R,
1: H e finale.
0: Benissimo, ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

Mille frasi, questo è il titolo della canzone di Dario Migliotti, giovanissimo, in programmazione qui a Ora Musica con questa canzone che arriva dopo Sulle Nuvole, che era il brano che ha segnato il suo esordio discografico. Lui arriva da Viareggio, è stato anche nostro ospite qui a Ora Musica, ha soltanto 16 anni e ci ha raccontato di questa canzone che è un po' una vendetta cantata verso una ragazza che insomma lo ha trattato un po' così. È stato un racconto molto particolare.

0: spazio a Nesibe da Pisa con Sottopelle.
1: Sono nata piano, senza braccia intorno, prima luce fredda, primo giorno sola, casa nuova, nome nuovo, ma il cuore pieno.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: presenta
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
5: Benvenuto weekend!
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto!

Kid Creole and the Coconuts, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1985, anno di grande popolarità per Kid Creole e le sue Coconuts. Torniamo adesso alle nostre promozioni. Vi faccio ascoltare il singolo dell'estate di Pamela Prati.

0: dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Rascal con il nuovo singolo che si chiama Cioccolata Calda, brano molto molto orecchiabile, direi, no? Sta bene in radio. Adesso invece c'è Edoardo De Felice, il suo singolo in promozione si intitola Amore Unilaterale.

0: Amore unilaterale, il singolo di Edoardo De Felice, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni. Vi ricordo anche la pagina Facebook di Ora Musica e poi naturalmente lì troverete notizie inerenti quelli che sono i brani che abbiamo in promozione. Il vagabondo detto Houston, il prossimo che ascoltiamo con Agonia.
1: Mezzanotte il tempo si ferma, mentre cerco il tuo sguardo in quel ricordo di quello.

0: la mia malattia, la tua bugia. Mi segue ancora in ogni via, è colpa mia. Sarà che cerco solo compagnia, ma resto in agonia finché non troverò la via. Music
1: Radio. Radio Tigullio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: dei ricordi.
1: Torniamo nel 1981, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, e andiamo a ritrovare, a ripescare un disco davvero storico, eh? Protagonisti Dire Straits con questo brano che ci farà muovere sicuramente. Tunnel of Love, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away. Rockaway, Rockaway, i Dire Straits di Tunnel of Love. Che meraviglia, eh? Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, dove ogni giorno a quest'ora si ascolta un classico.

0: Alesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Solito giro tra le hits rock e pop rock, che in due parole si chiama semplicemente Zona Rock, che come al solito parte sempre così.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

lo dico sempre che partire con un disco del passato fa sempre bene. Ben Harper, Don't Give Up On Me Now, che apre ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati amici, cosa state combinando, perché finalmente è arrivata la bella stagione, siamo nel mese di maggio già da qualche giorno e si comincia a respirare aria d'estate, almeno in molte parti d'Italia, forse al sud di più, si comincia a respirare quell'aria estiva che ci mette un po' di allegria. Quindi Zona Rock è un po', deve essere un po' più allegro in questo ultimo periodo. Cosa state combinando? Posate tutto, perché c'è un nuovo appuntamento di Zona Rock e quindi bisogna un attimo mettere il volume a palla. Tra un po' vi do come al solito i contatti giusti per rimanere con noi, però catapulto subito con la fionda virtuale un po' al presente, perché vi faccio ascoltare.

Ormai da qualche anno a questa parte i Five Seconds of Summer Tiff sono diventati un po', come dire, una pietra, no, delle playlist di Zona Rock. Dicevo, cosa state combinando? Perché con la musica rock ci si può anche allenare. Stavo leggendo, prima di dare il numeretto magico della linea WhatsApp, stavo leggendo un messaggio di Francesco che dice che ci sta ascoltando in palestra. Ma perché la musica rock è per la palestra è un toccasana, mette quella grinta in più per poterci allenare. 375-863-2965, questo è l'indirizzo, il numero di WhatsApp che dovete utilizzare per i vostri messaggi. Se volete stare con noi nella messaggistica di WhatsApp di Zona Rock, questo è il numero, ma c'è anche l'indirizzo email, come vi dico sempre, freezonarock@gmail.com. E adesso invece io vi porto indietro, 1963, sentite un po' che roba.

Io lo dico sempre, per fortuna che ci sono i dischi. 1963, sono passati, pensate, 61 anni da questo, dall'uscita di questo disco dei The Ronettes, Be My Baby. Ma ancora dopo mezzo secolo, oltre mezzo secolo, no? Si fa sentire tanto. Ben ritrovati ancora una volta, cari amici miei. Dicevo, la linea WhatsApp di Zona Rock pulula di messaggi, perché Gabriele sostiene che anche lui di tanto in tanto ascolta la musica rock durante gli allenamenti, però lui fa la corsa, non fa i bodybuilding come diceva prima Francesco. I The Ronettes, che comunque questa canzone che abbiamo appena ascoltato, del solo 1963, stavo leggendo su Wikipedia che è stata ristampata o remasterizzata o ripresa da altri cantanti per ben 31 volte, quindi ci sono 31 versioni diverse di questo singolo che poi negli anni un po' è uscito nelle varie forme di rock, no? O anche di hip hop, perché stavo leggendo ce n'è anche una versione in hip hop. Continuate a stare con noi perché io vi aspetto sempre. 375 863 2965. Però adesso a me piacciono tanto, c'è in giro chi pensa che sta per arrivare una ristampa del primo loro album, i Red Hot Chili Peppers. Vi faccio ascoltare My Friends.

se vi capita un po' di bighellonare sui social, spesso e volentieri si sente questa canzone degli A dal titolo Take On Me del 1985, perché c'è la funzione, soprattutto su TikTok, di poter fare il remixaggio del video originale con noi stessi, ovvero con la canzone in sottofondo si riesce a diventare anche cartoni animati. Non so se vi è capitato di vederlo. Disco del 1985, puntatina agli anni 80, giusto per darvi qualche numero di questo singolo degli A-ha del 1985, che stiamo parlando di musica synth pop, new wave e pop rock. Disco d'oro in Belgio, Brasile, Francia, Germania, Giappone ed Italia, e ancora disco di platino in Danimarca, Portogallo, Regno Unito e Spagna, e poi ancora disco di platino in Italia ancora una volta tra il 1985 e il 1986. Ancora, se fosse un singolo nuovo, diventerebbe di sicuro disco d'oro. 375-863-2965. Io adesso invece voglio un po', come dire, aumentare il ritmo e portarvi un po' più ai giorni nostri, perché mi va così, la playlist di Zona Rock è così. Ci sono i Bastille.

Hard and heavy music.

Il disco degli Oasis, Don't Go Away, ci porta alla fine della prima parte di Mezzona Rock. Piccola pausa e poi ritorniamo ancora una volta con la Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Fatta la solita pausa di Giro di Boa, come vi dicevo prima, è pronta la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, lasciamo spazio alla musica e poche parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La parte migliore di Zona Rock è senza dubbio la Tri-Sequence. Abbiamo bighellonato in tre decenni diversi i Four Non Blondes con Pleasantly Blue degli anni 90, poi ci siamo spostati nel 1985 con un classico della musica rock, Bon Jovi, Living on a Prayer, e poi siamo andati nel nuovo millennio nel 2008 con i Coldplay, Viva la Vida, che tra altre cose questa è la copertina del disco che pubblicheremo sul profilo Instagram di Zona Rock come disco della settimana del nostro programma radiofonico.
1: Tri-Sequence.
2: Zona Rock.

0: credo che non ci sia troppo da dire, no, sui Depeche Mode. Om, che quando si ascolta un disco dei Depeche Mode c'è sempre quell'atmosfera particolare che solo loro sanno creare, che anche ultimamente sono stati in Italia. Nel periodo di Pasqua hanno fatto le vacanze qui da noi, e a Torino e a Milano hanno anche impressionato come al solito. Disco dei Depeche Mode, cari amici miei, che ci porta alla fine di Zona Rock, questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock sulla nostra radio ogni settimana. Il tempo dalle nostre parti scorre sempre molto veloce perché, modestia a parte, ascoltiamo della buona musica. Vi ricordo che come al solito è possibile ascoltare il podcast di Zona Rock sul nostro sito www.zonarock.net. Lì ci trovate il bottoncino magico per ascoltare l'ultima puntata se siete arrivati in ritardo, ma se lo dite anche ai vostri dispositivi smart, fammi ascoltare Zona Rock con Sergio podcast, succederà qualcosa di fantasmagorico anche sui vostri smart device. Venite a seguirci anche sul nostro profilo Instagram Free Zona Rock, e ovviamente venite anche a spulciare sul sito della nostra radio, che c'è tanto da sapere sul mondo della nostra radio. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sempre qui perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock. Zona Rock. Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante, ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
1: Benvenuto weekend.
2: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Ecco il primo di oggi.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Sì, e Jovanotti, la potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.

0: Oratorio Veneziano.
1: In the mix. Mix.
2: Benvenuto weekend.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: Io sono Ilaria Cuccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Cuccini.
7: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Cuccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cuccini.
8: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
9: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
10: No vabbè, non ho parole.
9: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
11: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show!
12: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7:09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7:09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
13: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
14: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
15: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
16: Troppo forti!
15: No, ma lo volevo dire io!
16: Troppo forti con Alex De Sì!
17: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scelto!
18: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande.

0: emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
4: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano The Rasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani, è stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. E sai, inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia. Però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata, e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti. Perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E Amico come va, scritta per mia sorella, Amico come va, scritta per il mio migliore amico. Sono figure insomma che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza strepizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento secondo me non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che grazie alla musica possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico come va è stato il mio primo produttore, forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le prime canzoni registrate in camera sua con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma anche altre scuole l'avevano fatte. e suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome, stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae, e siccome andavano de mode Maneskin e noi avevamo 17 anni abbiamo detto ma sì è fighissimo, dai lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiaggi del nome, una roba veramente, io non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
0: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima ok scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
1: Grazie, lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Seltsam, diciamo, perché no, come si scrive?
0: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone, quindi va benissimo.
1: Oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno ma tu sei Scusa Mamma Se? No regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15, cioè prima di quella là l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello, ma tu sei Canteremo un ritornello, ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello, cioè proprio
0: vabbè,
1: è difficile.
0: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta. Cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Seltsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, Seltsam, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Seltsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene del mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando, una cosa importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno, i sogni si possono realizzare, però bisogna
0: assolutamente
1: lavorarci sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente, hai portato in musica un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Seltsam.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 17 e 34 minuti.
3: Radio Tiguglio.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Antigullio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
2: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.

0: Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui, tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Radio Tigullio Web presenta

Muramasa, già vincitore a 23 anni di un Grammy. Era questo il pezzo che abbiamo scelto per cominciare questo My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul. And soul. My rock and soul. My rock and soul.

Abbiamo avuto un inizio particolare, poi c'è stato Mario Biondi con Love Love Love insieme agli Incognito, che è uscito qualche tempo fa, non molto recentemente, e continuiamo con una selezione che vi voglio anticipare. È stata, come dire, c'ha la mano di Faber, e quindi avrà molto di elettronico, qualcosa di soulful, e ci sarà anche molta dance elettronica, però sarà sicuramente molto curata, speriamo che vi piaccia. Noi abbiamo pensato di cominciare appunto con Mario Biondi e adesso arriva Brand New Heavies con Dream Come True.

chiaro che c'è la mano di Faber, si sente proprio un po' sulla scelta musicale. The Brand New Heavies con Dream Come True, questo gruppo che ha dato poi il titolo anche all'album, il loro primo album nel 1990, che conteneva all'interno questa Dream Come True, che era stata già pubblicata come singolo, che poi ha dato, come dire, il lancio iniziale a questa band bravissimi, che ha fatto un pezzo, questo che stiamo ascoltando, che è uscito solo nel Regno Unito, nell'UK. Poi ci sono state altre versioni che sono state pubblicate in giro per il mondo, e con l'acid jazz

e con il funky ha poi riempito un po' quelle che sono state le radio a quei tempi. Continuiamo con la musica e questo è un pezzo di Stoney Keepers che si intitola We Can Go So Far e che l'anno scorso insomma è stato ascoltato, riascoltato. Stiamo parlando della musica che è passata per tutto l'anno all'interno di My Rock and Soul.

lanciata sul mercato circa un anno fa, giorno più giorno meno, stiamo parlando del mese di marzo del 2020, questa Weekend Goes So Far dei Stony Keepers in compagnia di Andy Delos Santos, che è stata ascoltata e riascoltata soprattutto, un po' lanciata da tutte quante le radio, e che ha fatto compagnia un po' a tutti quanti in questa, praticamente, in questo anno difficilissimo in cui siamo stati spesso a casa. Ma sarebbe stato anche carino poterla ascoltare magari in viaggio, in auto, perché è una di quelle musiche, di quelle sonorità che si prestano molto, insomma, a darci quella sensazione ipnotica nel momento in cui ci mettiamo alla guida e magari ci lasciamo andare con i pensieri. Siete su My Rock and Soul, questa è la voce di Enrico Gallotta, Faber De Vita dall'altra parte sta a giocare con i pulsanti e Franco Airi sta preparando quella che sarà la selezione musicale, soprattutto delle novità. E a proposito di novità, possiamo cominciare con una grande cover, che è quella di Imani, che ci fa ascoltare la sua versione di Wonderful Life insieme a Jockey Records Stream, che è praticamente uscita da pochissimo, da quasi qualche giorno, e noi ovviamente, insomma, siamo pronti qui a farvela ascoltare. Imani con Wonderful Life.

0: l'interpretazione di Wonderful Life da parte di Imani, prima novità qui a My Rock and Soul di questa settimana.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

sonorità piene di influenza in questa Woman Like Me di Mira May. E adesso un pezzo che ci ricorda qualche anno, siamo nel 2013, Phil Perry e Naye con Tonight Just Me and You.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
3: Continuando all'interno della musica soul dance con l'elettronica che la fa da padrona, questa è la seconda novità di questa puntata di My Rock and Soul. Stiamo parlando di People Club, questa è Jam.

uscito da qualche giorno dalla bellissima voce di People of the Club, questo Jam che è molto ma molto bello. E adesso facciamo un salto all'indietro nel 1996, il CD erano usciti già per, penso, da una decina d'anni, insomma, l'86, se non sbaglio, è uscito fuori il primo CD, il primo compact disc, e allora sembrava veramente una novità, ma loro continuavano a mettere giù vinili, e mi ricordo che questo vinile lo abbiamo praticamente consumato in radio, poi ci abbiamo registrato su anche i CD, le musicassette, insomma, ma il vinile era sempre il vinile. Stiamo parlando di Risk Me, questi sono i Funky Company, qui a My Rock and Soul di questa settimana. Un pezzo stupendo.

arriva sul mercato nel 2020, più o meno nel mese di ottobre, l'album è Impossible White e questa era Wish dei Deep Sea Driver, Diver. E adesso invece un pezzo che per qualche tempo ha fatto furore, stiamo parlando di Chaka Khan, molti lo ricorderanno e a me piaceva moltissimo, infatti lo proponevamo molto spesso qui a My Rock and Soul, stiamo parlando di Like Sugar, Chaka Khan.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: My rock and soul, your style, in your music, un suono di classe nel tempio della musica.

Soul to Soul, Move Me No Mountain. È stata una bella avventura quella della radio, ricordando i vecchi tempi, i notturni, quelli in cui passavamo ore e ore ad ascoltare la musica, a fare radio, di notte. Eravamo io e Faber a quei tempi, stavamo su una radio un po' più piccolina che poi è scomparsa, ma di cui abbiamo tantissimi bei ricordi, Poi abbiamo incontrato Franco e le cose sono, come dire, si sono evolute. Adesso siamo insieme già da un po' di tempo a fare musica e a farvi ascoltare musica, come abbiamo fatto in questa puntata di My Rock and Soul, che volge al termine, e noi lo facciamo con una novità, perché sì, stranamente però, ci piace, come dire, chiudere così questa volta. C'è una novità che è uscita proprio da pochissimo, stiamo parlando di Dan and Mick più Orlando Johnson, insieme, che ci cantano questa Bring Back the Good Times, e su questa noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un bacione a tutti da Enrico, Franco e Faber. Ciao!

0: booze with diamonds.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere.

0: So che state aspettando questo momento con grande voglia di ascoltare la nostra musica. Sì, perché questa è la nostra musica. Quella che ci fa emozionare, divertire, godere, anche nelle canzoni più semplici. Benvenuti nel Jazz e Dintorni, il nostro spazio differente. Quello che vi fa ascoltare le novità, ma anche quello che rispolvere grandi successi di tanti anni fa. Sono Marco Edelweiss, pronto a presentarvi in questa puntata i suoni dello smooth jazz, ma non solo. La prima, una spolveratina alla musica di Ayrton Moreira. Canzone che apre la trasmissione, un bellissimo ritmo brasiliano, come lui. Musica che mette allegria, anche in questa Natelio, da Color of Life del 1988. Un grande basso, quello di Byron Miller, che si diverte tra jazz e funk. Sarà il pezzo che seguirà. Si intitola Love Boat, da Real Love Psycho Bass 3. La terza che ascolteremo insieme è un gran sax, suonato da Ellis Hamilton, musicista e compositore statunitense. Ci racconta dal suo strumento questa So Happy With You. E poi ritorneremo con altre grandi canzoni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

Lo dico spesso, se riuscite e ascoltate il programma in cuffia, ne godranno le vostre orecchie, perché si percepisce meglio il suono, soprattutto il pizzicare delle corde di una chitarra come quella di Joel del Rosario, soprattutto in questa che tra poco arriverà con noi, si intitola Chasing Sunset. E poi entreremo nel mondo di Nils, chitarrista tedesco, molto conosciuto per una canzone stupenda quale Pacific Coast Highway, che ci farà sognare il grande sole della California. Arriveremo a metà programma grazie ad Antonio Faraò, pianista romano, accompagnato da Claudia Campagnole, polistrumentista italo-ungherese che si diverte a cantare poi in un altro paio di canzoni con Eclectic, disco uscito nel 2017 di Antonio. Ci risentiremo dopo nel Jazz e Dintorni.

0: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
1: Radio Tigoglio.

0: Ballando Jazz e dintorni su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da radio.
2: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Riapriamo lo spettacolo, anche perché abbiamo il gruppo di Urban Jazz Coalition, formazione che calca le scene da più di 20 anni, un suono melodico che mischia jazz e funk in un modo delicato. Li ascolteremo con Moonlight Taboo. Se poi amate le canzoni degli artisti super famosi, ecco qua BPM, ovvero Brian Bromberg, Paul Brown e Michael Paulo. Saremo in Seriously con East Side Party. Seguirà uno che ci starebbe alla grande nel gruppo di BPM. Lui è un altro Brown, D per l'esattezza. Sentite che meraviglia Natural Love. Io nel frattempo vi auguro ancora un buon ascolto di Jazz e Dintorni.
2: Jazz e Dintorni, tutta un'altra musica.

0: Attenzione alle prossime tre canzoni. Un grande singolo con Embassy, featuring Tim Bowman. Lo riscolteremo di sicuro. Questo si chiama One of a Kind, pezzo targato 2025. Altra collaborazione perfetta tra Najee e Brian Simpson. L'abbiamo già passato, ma non ci stancheremo mai di ascoltarla. Si intitola Salvador. E per chiudere, la perfezione. Entrate impossibili, voci che si sovrappongono in un modo unico, un grande quartetto statunitense, oltre 50 anni di grande musica, ritmi che vanno dal jazz allo swing, dall'R&B al pop, senza dimenticare interpretazioni a cappella. Avete capito bene, sono i Manhattan Transfer, con un pezzo impossibile da cantare per il resto degli umani. Chiuderemo il programma con Why Not, da Bodies and Soul, album forse più conosciuto per Spice of Life. Sono Marco Del Vaise. Spero di avervi fatto passare una bella oretta con la trasmissione. Ci sentiamo alla prossima di Jazz e Dintorni. Ancora, buon ascolto.
1: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e Dintorni con Marco e Del Vaise.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tigulli Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sullo suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in studio, un buon ascolto da parte nostra. Il nostro viaggio inizia con una cantautrice chitarrista americana dal Dakota, lei è 67enne oggi, si chiama Shawn Calvin, artista molto sensibile dalla voce educatissima, la ascoltiamo in apertura con When You Know, Shawn Calvin.

Dagli Stati Uniti, dal Dakota in particolare, la cantante chitarrista americana Sean Colvin, in apertura con questa sua When You Know, e il percorso su Just Train vira verso il gospel di un'artista anch'essa femminile, si chiama Cissy Winans. Il brano che ascoltiamo è Holy Forever, Cissy Winans.

Lei si chiama in realtà Priscilla Marie Winans, per molti nota come Cece Winans, parte di una famiglia di artisti gospel. L'ascolto per questa famosissima interprete era Holly Forever su Just Rain, e il nostro suono adesso considera un'artista indipendente italiana molto brava, secondo me. Lei si chiama Silvia Oddi e affronta il repertorio di Lucio Battisti, in questo caso con un suo famosissimo brano dal titolo La luce dell'est. Silvia Oddi, chitarra e voce.

cantante italo-britannico, si chiama Jack Savoretti, lo abbiamo ascoltato con un brano di sua composizione dal titolo Candlelight, estratto da un disco del 2019 come questo Singing to Strangers per Jack Savoretti. Sono trascorsi 16 minuti da quando abbiamo cominciato il percorso insieme in musica su Just Train in radio, e il suono adesso fa un bel salto indietro nel tempo e ritroviamo sul nostro percorso un cantante piuttosto conosciuto negli anni 50, si chiama Marty Robbins e lo ascoltiamo con Billy the Kid, Marty Robbins.

Billy the Kid, Marty Robbins su Just Train. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'album della settimana. E nel frattempo però ci ascoltiamo insieme un classico degli anni 20, 1927, composto da Irving Berlin. Si tratta di Putting on the Ritz, un classico interpretato da diversi artisti nel tempo. Lo ascoltiamo dalla voce di Rufus Wainwright, Putting on the Ritz.

Un classico degli anni 20 come questa Putting on the Ritz, con la voce di Rufus Wainwright e la scrittura musicale di Irving Berlin. In arrivo in radio un gruppo proveniente da Austin, siamo in Texas, sono americani, si chiamano Black Pumas con More Than a Love Song. Black Pumas.

Loro sono Black Pumas, in bilico fra R&B e Soul, provenienti dal Texas. Li abbiamo ascoltati in radio con More Than a Love Song. Il percorso sonoro su Just Train fa un bel salto a sud verso il Brasile, e da quelle parti troviamo due artisti davvero bravissimi. Si chiamano Mestrinho e Michael Pipoquinha, che ci fanno ascoltare questa loro Baião Chuvoso. Mestrinho e Michael Pipoquinha.

ultima uscita discografica per Gather Vocal Band, una formazione fondata negli anni 80 che ha visto al suo interno diversi cambiamenti, formazione, ottimi cantanti fanno parte di questa band ormai accreditata presso gli amanti del gospel bianco. Questa era per l'appunto Rise Up, tratto dal loro ultimo album dal titolo Shine the Darker The Night, The Brighter, The Light, ultimo disco per GFB, Gather Vocal Band, album della settimana su Just Rain.

La cantante tedesca nata a Gelsenkirchen, Avcha Miraç, ovviamente di origine turca, l'abbiamo ascoltata forse la prima volta in radio su Just Rain, e questo è un grande piacere da parte nostra, come credo sia anche raro ascoltare la prossima artista, questa volta proveniente dalla Colombia, come Maria Cristina Plata, che proponiamo al vostro ascolto con un brano dal titolo Lastima. Maria Cristina Plata.

E quando siamo giunti a 15 minuti dal termine con Just Train, la musica italiana indipendente degli Artico, con un inedito questo Cambiamenti che abbiamo volentieri scelto di trasmettere in radio. In arrivo adesso un cantautore americano non conosciutissimo, si chiama Steve Gunn e l'ascolto è Vagabond per Steve Gunn.

Il pop rock di Steve Gunn, artista americano-statunitense della Pennsylvania. E dopo Steve Gunn abbiamo scelto di rispolverare un classico dei Police come questa Wrapped Around Your Finger, che ci ascoltiamo subito su Just Train. The Police, Wrapped Around Your Finger.

Un classico degli anni 80 con i Police, questa Wrap Around Your Finger, una versione dal vivo molto preziosa. E così siamo giunti quasi in chiusura di questo nostro incontro con la musica di Jazz Train. Lo facciamo ascoltando un trio jazzistico davvero notevole, formato da tre artisti di calibro superiore, come ad esempio il tastierista Jorge Vera, il bassista Christian Galvez e il batterista Damien Schmidt, che suonano in chiusura questo Sinetico. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre è stato un piacere ascoltare buona musica con voi e condividerla. E appuntamento con Jazz Train, che si rinnova la prossima settimana qui in radio. Galvez, Vera, Schmidt, Trio Project, Sinetico.

Si parte ragazzi, eccoci qua, nuovo appuntamento, il secondo di questo mese di agosto, almeno credo, oggi cosa ne abbiamo, 8, 7, 6, no 7 ne abbiamo, ho perso il conto, no non è il secondo, è il primo aggiornamento del mese di agosto, infatti ci siamo stati la settimana scorsa che era il 31, abbiamo chiuso luglio, adesso quindi siamo arrivati nel mese di agosto. Caldo, caldo, caldo, caldo, caldo. Al nord si attendono temporali che porteranno forse un piccolo refrigerio, staremo a vedere cosa succederà. Intanto rimaniamo tutti quanti in attesa. Nel frattempo i nostri 60 minuti dedicati alla musica da discoteca li apriamo con lei, li apriamo con Emil Stewart.

La meravigliosa voce di Emil Stewart ci ha permesso di aprire il nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play in Extended Version. Ragazzi, devo essere sincero, sapete che io non nascondo niente. Il computer mi ha giocato un brutto tiro, perché come sempre avremmo dovuto iniziare il nostro appuntamento con l'Afro Music, ma come detto il computer ci ha giocato un brutto tiro. E questo, eccolo qua, il pezzo dell'Afro Music, quindi vediamo di recuperare in extremis. Questo è un pezzo che porta il titolo di The Stars of Mercy, Phantom. Certo che abbinare la meravigliosa presenza non soltanto vocale di Emil Stewart con quel pezzo che abbiamo ascoltato intitolato Your Love Touch My Heart a questo Phantom è veramente durissima, però la musica ci permette di fare anche queste cose. Dopo questa canzone che rappresenta l'Afro Time e dintorni, in particolare rappresenta in questo caso più che l'Afro la musica elettronica o qualcosa di simile che andava nei primi anni 80, dicevo, dopo questa canzone ci sarà il secondo pezzo dedicato alla disco degli anni 70. Vabbè, ma ora lasciamo perdere, recuperiamo i minuti perduti e ascoltiamoci The Stars of Mercy, Phantom.

detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

0: Eccolo qua il secondo pezzo dedicato alla disco degli anni 70 con Claudia o Claudia Ashley, C'est la vie.
1: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
0: Lasciata la potentissima disco degli anni 70, amici, siete sempre all'ascolto di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari. Entriamo ora nella quaterna dei singoli dedicati alla dance degli anni 80. Iniziamo dolci dolci con queste, direi, note morbide di Carrara, Shine of Dance. Lui che da disc jockey partecipava tutti gli anni al Festival Bar. Questo è un classico motivo estivo che ci ha riportato indietro, ragazzi, di 40 anni. 40 anni a non sentirli? Dipende.

Del poker d'assi della dance degli anni 80, amici, quest'oggi in Let the Music Play l'abbiamo affidata ad Alberto Carrara. Questa era Shine of Dance, dai che ci diamo una scossa. Passiamo oltre Alpe e ci spostiamo in Francia per incontrare una formazione di ragazzi parigini di seconda generazione. Già negli anni 80 loro facevano break dance, non a caso questo pezzo del 1984 si intitola Street Dance. Loro sono i Break Machine.

Come si fa a non programmare Self Control nel cuore dell'estate? Ragazzi, è impossibile. Era il 1985 quando Raf, assolutamente sconosciuto, usciva con questo pezzone che ha avuto un successo spettacolare, che non di rado viene ripreso e realizzato in cover da tanti, tanti, tanti anni. Vediamo di completare il percorso all'interno della musica dance degli anni 80, almeno quella commerciale, con un altro personaggio. Stiamo parlando di Airbase, ma qui siamo nel 1986. È lui l'autore, Roberto Baez, di Run to Me, che poi viene ripreso dal grande Cecchetto e dato alla voce di Tracy Spencer. Noi però ci ascoltiamo la versione dell'autore, Airbase, Run to Me, nel nostro Let the Music Play. E tra poco, ragazzi, quando sono le 21:40, spazio alla House Music.

Quando sono le 21 e 45 minuti primi, un quarto d'ora alla conclusione, eccoci arrivati all'appuntamento con la house music. Vediamo di non perderci in chiacchiere. Più che house, questa è freestyle, il rap. Con Get Up, Fast Eddie.

0: grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi buonasera.
2: Abbiamo 10 minuti giusti giusti per occuparci della dance degli ultimi 10 anni del Novecento, amici, in Lette Music Play. Infatti alle 22 stoppiamo tutto, andiamo quindi con la prima delle due.

Ma quanto era bravo il Gigi Dag, eh? Con Another Way lo abbiamo ritrovato quest'oggi quasi in chiusura del nostro appuntamento di Let the Music Play. Meno di 4 minuti ai saluti, allora quindi vediamo di non perderci in chiacchiere e andare velocemente con l'ultima di oggi, sulla quale arrivano naturalmente i miei saluti, perdonatemi la ripetizione, però in questo momento non mi viene un termine alternativo. Comunque, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto. Mi raccomando, se partite per le ferie o se tornate, occhio in strada, perché al vostro ritorno vi voglio tutti qua, eh? Ciao a tutti, ci ritroviamo il prossimo venerdì, che sarà il 13 agosto. Ciao.

0: Radio Tigullio presenta.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Allora, periodi in cui si parla di meteorologia, di sport, inevitabilmente di tennis. Noi dal 1995 non cambiamo argomento, parliamo solo di musica. Lo facciamo all'interno dell'Apocalypse che inizia adesso. Riccardo Brasci, io Stefano Antonini, con voi per un viaggio musicale di 120 minuti da trascorrere insieme. Ogni viaggio che si rispetta ha un inizio con una bella raccomandazione. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brasci dal titolo Caliber.

sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente quattro tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Questo succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà stare insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

grazie per averci scelto anche oggi. Vi lascio con una delle nuove produzioni con Listen We Care, l'etichetta che vede protagonisti soprattutto Andrea Guccini e Riccardo Brash, molto prolifici in questo periodo, ne stiamo ascoltando tante di loro tracce. In questo momento andiamo a trovare quella di Andrea Guccini dal titolo Point.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams. Beyond Love, Sunlight. Yuki Spica, Equinox. Dozem, Beach Kisses. Si guarda assolutamente al futuro, Jono Stevenson con Whispers of Dream. L'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: I love my radio.
2: Radio Tiguglio.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
3: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Bracci, a me e a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp, che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida veloce di quattro tracce dell'Apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
4: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
3: Ozan, Kram, Shaif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shaif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
5: Numero 1.

0: piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top
1: numero 4.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Uno, due, tre. Radio TV

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente e l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Radeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Ryub.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeor con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu.
1: Questa è Radio Tiguglio.

0: playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, questi una vera e propria chart rapida, veloce, in ordine decrescente, ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: solo alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di Arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
0: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tigullio.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
4: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tigullio.
5: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
6: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
5: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
6: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think

0: Salation. I suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

l'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene ed Ince con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 23 e 31 minuti. Bring
1: the action. Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.
1: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
5: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi come sempre, da quattro tracce. Collective States, Light Show. Frambonetti, Mad Things. Ready for the Mad Things. It's a Mad Thing of One. Joe Zeli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Heine, Keep on Dreaming.

questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep on Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
3: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team. Per 15 minuti adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini, ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre, raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici. Senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tiguglio va ora in onda.
4: Radio Tiguglio presenta.
5: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
6: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Giulio.
1: Salve a tutti, benvenuti amici della radio a modo mio, io sono Max Lanzi e staremo insieme per un'ora circa andando a curiosare nei vinili, nelle cassettine audiotape e nei CD della mia discoteca personale. Alla radio a modo mio celebriamo e ascoltiamo ogni settimana i migliori artisti funky assoluti, protagonisti di uno dei generi più amati. Proporremo quindi generi musicali più o meno commerciali, rigorosamente dalla sfera black music e dalle tante varianti che vanno dal rhythm and blues alla prima house music degli anni 80. Abbiamo una discreta presenza nei social e puntiamo a crescere, a rafforzarla, anche i vostri like, che per questo aspettiamo i vostri graditi saluti o commenti sulla pagina del programma La Radio a Modo Mio. Primo pezzo, Ann Nesbitt, In the Spirit, 1996.

Nesby in Spirit 1996. Invito i nostri amici ascoltatori a mettere un bel like sulla nostra pagina Facebook, anzi per meglio dire sul nostro gruppo. Già ci sono tantissimi amici da tutto il mondo veramente che ascoltano la radio a modo mio. Ora Pharrell Williams, Happy 2013, cosa recente?

Cat Williams, Happy, nel 2013, un pezzo che è stato preso come esempio di positività nella vita, e ne è stato creato un video di lunga durata con attori ballerini di tutto il mondo che si davano poi il cambio nelle scene. Un video che dura 24 ore, bene, un record assoluto. Ora ci ascoltiamo Mr. People, Don't Look Any Farther, un pezzo del 1993.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, torniamo in studio, Max Lanzi, la radio a modo mio. Ora ci ascoltiamo in London Beat, I've Been Thinking About You, un pezzo del 1990.

I London Beat, I've been thinking about you, un pezzo del 1990. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica per i vostri graditi messaggi: la radio a modo mio, @produzioniradiofoniche.it. Ora ci ascoltiamo Harold Melvin and the Blue Note con The Love I Lost, un pezzo del 1993.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: The Finest è un singolo di successo del 1986 per gli SOS, ovviamente una band americana. È la quinta traccia del loro sesto album registrato in studio, The Sense of Time, ed è una delle ultime canzoni del gruppo a presentare la voce della cantante principale Mary Davis. Lei, un'icona della musica jazz e soprattutto rhythm and blues mondiale. Ora, un altro brano, poi di nuovo qui alla radio in modo mio. No Shoes con I Can't Wait, a tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Un bel brano del 1986, loro erano i New Shoots con I Can Wait. E ora subito Bomb Electro Dance Funk. A tra poco.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Una produzione da un DJ set di Massimo Tagliaferri, un sound tipicamente groove funky, un pezzo fantastico, altamente coinvolgente. Ora un classico della musica dance funky degli anni 80. Lei non credo abbia bisogno di essere riconosciuta, comunque in ogni modo ci proviamo. Bad Girl, Donna Summer.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Beh, andrei all'infinito ad ascoltare Bad Girl, il settimo album realizzato in studio da Donna Summer, pubblicato nel 79. Bad Girl ha venduto oltre 11 milioni di copie nel mondo ed è l'album di maggior successo nella carriera della cantante. Andiamo avanti con la nostra musica, la radio a modo mio, un pezzo Another Life di Il Cano. Poi di nuovo qui insieme con Max e tutta la truppa.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Cano è il nome, era il nome di un progetto musicale della musica da discoteca italiana, nato nel 1979 dalle mani dei produttori Luciano Ninzatti, Stefano Pulga e Matteo Bonsanto. Quest'ultimo conosciuto per essere dai pionieri del genere, diventato in seguito la Ital Disco o Italo Disco per meglio piacere, un misto di disco music funk con l'aggiunta di molta tecnologia, i sintetizzatori. Bene, chiudiamo con il classico. Gli ultimi tre pezzi sono un po' la storia della musica dance funky mondiale, e lo facciamo con un pezzo, posso dire favoloso, ma forse esagererei, non più di tanto. Sto parlando di lui, Michael Jackson. Lo facciamo ascoltare poco e allora cerchiamo di recuperare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Rock With You è un singolo scritto da Rod Temperton con Michael Jackson, il secondo estratto dal suo quinto album in studio Off The Wall, pubblicato nel 1979. La canzone è la canzone che forse dà un limite a quella che poi è diventata la futura carriera di Michael Jackson, e l'ultimo in stile disco dance appunto della pop star mondiale. Questo era l'ultimo pezzo per questa sera, la radio modo mio termina qui. Un ringraziamento a Dr. Funker di là del vetro e alla nostra Silvia e tutta la nostra redazione. Auguro un buon proseguimento di serata, do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano su qualsiasi piattaforma di divulgazione, dalle frequenze in onda media, nelle frequenze FM e nelle web radio che trasmettono questo format radiofonico. Un abbraccio grande da Max, bye!

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: The Finest è un singolo di successo del 1986 per gli SOS, ovviamente una band americana. È la quinta traccia del loro sesto album registrato in studio, The Sense of Time, ed è una delle ultime canzoni del gruppo a presentare la voce della cantante principale Mary Davis. Lei, un'icona della musica jazz e soprattutto rhythm and blues mondiale. Ora, un altro brano, poi di nuovo qui alla radio in modo mio. No Shoes con I Can't Wait, a tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Un bel brano del 1986, loro erano i New Shoots con I Can Wait. E ora subito Bomb Electro Dance Funk. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Una produzione da un DJ set di Massimo Tagliaferri, un sound tipicamente groove funky, un pezzo fantastico, altamente coinvolgente. Ora un classico della musica dance funky degli anni 80. Lei non credo abbia bisogno di essere riconosciuta, comunque in ogni modo ci proviamo. Bad Girl, Donna Summer.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Beh, andrei all'infinito ad ascoltare Bad Girl, il settimo album realizzato in studio da Donna Summer, pubblicato nel 79. Bad Girl ha venduto oltre 11 milioni di copie nel mondo ed è l'album di maggior successo nella carriera della cantante. Andiamo avanti con la nostra musica, la radio a modo mio, un pezzo Another Life di Il Cano. Poi di nuovo qui insieme con Max e tutta la truppa.

0: d'amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Cano è il nome, era il nome di un progetto musicale della musica da discoteca italiana, nato nel 1979 dalle mani dei produttori Luciano Ninzatti, Stefano Pulga e Matteo Bonsanto. Quest'ultimo conosciuto per essere dai pionieri del genere, diventato in seguito la

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Rock With You è un singolo scritto da Rod Temperton con Michael Jackson e il secondo estratto dal suo quinto album in studio Off The Wall, pubblicato nel 1979. La canzone è la canzone che forse dà un limite a quella che poi è diventata la futura carriera di Michael Jackson, è l'ultimo in stile disco dance appunto della pop star mondiale. Questo era l'ultimo pezzo per questa sera, la radio modo mio termina qui. Un ringraziamento a Dr. Funker di là del vetro e alla nostra Silvia e tutta la nostra redazione. Auguro un buon proseguimento di serata, do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano su qualsiasi piattaforma di divulgazione, dalle frequenze in onda media, nelle frequenze FM e nelle web radio che trasmettono questo format radiofonico. Un abbraccio grande da Max. Bye.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo Forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

della voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio. Go!

signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso, motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo.

0: Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ